attenzione al parabrezza, amici all'ascolto, perché quella che sembra una brutta notizia, cioè una multa per divieto di sosta, potrebbe nascondere qualcosa di molto peggio, una vera e propria trappola per svuotarvi il conto. Parliamo della truffa delle multe finte, un fenomeno che sta esplodendo in tutta Italia, da Firenze a Catania. La scena è questa: tornate all'auto e trovate il classico foglietto. C'è tutto, la vostra targa, il numero di verbale e persino l'invitante sconto è del 30% se pagate subito. Sembra ufficiale, ma c'è il trucco. In fondo al foglietto leggete dove pagare, con un link corto, tipo quelli che usiamo sui social. Alt, fermatevi, fermatevi subito. I comuni non usano mai link abbreviati. Se cliccate, finite su un sito clone che non aspetta altro che i dati della vostra carta di credito. I truffatori sono diventati dei professionisti, usano stampanti portatili e carta professionale. Ma come difendersi? Ecco il nostro vademecum rapido. Primo, occhio ai link. Se c'è un link strano o un QR code sospetto sul foglietto, ignoratelo. Secondo, cercate gli errori. Spesso queste multe sono scritte male, con maiuscole a caso o errori di battitura. Terzo, verificate alla fonte. Cioè, se avete il dubbio, andate sul sito ufficiale del vostro comune e inserite la targa e il numero verbale. Se la multa non esiste lì, non esiste affatto. E se siete già caduti nel tranello, niente panico, ma correte ai ripari, bloccate la carta, cambiate le password e denunciate tutto alla polizia postale. Solo nell'ultimo anno sono stati sottratti oltre 260 milioni di euro con questi trucchetti digitali. Quindi, occhio a dove cliccate, occhio a dove parcheggiate e che

0: Ciao, sono Marco da Bolzano e anch'io ascolto Radio Moto for Peace.
1: Radio Moto for Peace, contatti senza frontiere.
2: Diario di bordo del 2014.
3: Quaderno de bitacora 2014.
4: 2014 Logbook.
5: Yu Chu Dari Ji, che in cinese significa speciale diario di bordo. Siamo sempre a Kashgar, o Kichi, che è una città di circa 360.000 persone situata nella provincia autonoma dello Xichang in Cina. Infatti, qui, proprio come nella provincia autonoma di Bolzano, ad esempio, spesso le scritte sui cartelli ufficiali sono bilingue e la popolazione in realtà non ha i connotati tipici del cinese, ma assomiglia più ad un pakistano. D'altronde, per raggiungere il Pakistan da qui è sufficiente oltrepassare un passo montano. Ci troviamo presso un'oasi del deserto di Taklamakan e per farvi capire meglio, siamo sullo stesso parallelo di Cosenza. Nonostante le apparenze di una città con grandi palazzi, larghe e lunghe vie, illuminazioni eccetera, Kashgar per i cinesi è davvero un paesino se considerano i centri con 3 milioni di abitanti solo delle cittadine. Per il resto siamo in Cina e con il tipico smog, sporcizia, traffico pazzesco e scooter elettrici dappertutto, ancora oggi il governo blocca gran parte dei social network. Quasi nessuna speranza per Facebook e Twitter, nessuna foto o audio tramite WhatsApp, limitazioni sulle navigazioni internet. Quindi ci scuseranno gli amici di Facebook e Twitter che al momento non verranno aggiornati sullo stato della nostra missione, mentre il sito motoforpeace.it continuerà ad essere aggiornato con il diario di bordo scritto, quello in modalità audio e la bellissima galleria fotografica con incluse le ultimissime e davvero belle fotografie. La strada che abbiamo percorso tra il Kirghizistan e la Cina per tantissimi motociclisti è praticamente impossibile accedervi e quindi rimane e resterà un sogno e figuratevi quando attraverseremo il Tibet. Ma a proposito di fuoristrada e soprattutto di altezze, sentiamo Andrea e Francesco.
6: Torugard Pass sicuramente sarà stato il record assoluto per te come per quasi tutti noi, 3.752 metri. Come ti sentivi?
7: Inizialmente non me ne ero accorto, però diciamo come sono sceso dalla moto, ho tolto il casco, mi ha cominciato un po' a girare la testa, ho aumentato leggermente il battito cardiaco, però diciamo da lì a poco, non che tutto è passato, però ci siamo, mi sono abituato, poi non so se per qualcun altro c'è stato qualche problema come me.
6: Senti, adesso l'idea di doverne fare uno a 5.400 metri ti spaventa?
7: Un pochino sì, vediamo insomma, prenderemo delle precauzioni prima di salire, io come tutti quanti, speriamo bene.
6: Ne approfittiamo e facciamo la stessa domanda a Francesco.
8: Ehi, hey, ciao a tutti! quello che ha detto Andrea è stato abbastanza chiaro. Io ho avuto qualche problema quando in dogana i cinesi ci hanno detto di controllare le valigie, quindi siamo dovuti andare nel furgone e svuotarlo completamente di tutte le valigie che avevamo, quindi anche sacchi a pelo e altro materiale che avevamo dentro. Ecco, magari facendo quello sforzo ho notato che nonostante lo sforzo minimo, perché insomma tirare giù una valigia da un furgone non richiede tutto questo sforzo, avevo i battiti del cuore molto accelerati e come se mi mancasse l'aria, tutto qua, però insomma per ora va tutto bene, adesso andremo a vedere dove arriveremo.
1: Africans, i migliori successi d'Africa.
9: Africans, les plus grands succès de l'Afrique.
10: Africans, Africa's greatest hits.

C'è un momento nella vita di certi artisti in cui tutto sembra allinearsi. Le parole giuste, la musica giusta, il tempo giusto. Per Umberto Tozzi quel momento arriva alla fine degli anni 70, ma la sua storia comincia molto prima.

Siamo a Torino, anni 60, una città operaia, concreta, dove i sogni spesso restano chiusi nei cassetti. Umberto è un ragazzo come tanti, ma con una differenza. La musica non è solo una passione, è una necessità. Suona, scrive, prova e come molti giovani artisti dell'epoca parte dalle retrovie, gruppi, collaborazioni, palchi piccoli. Lavora anche come autore per altri. Tra le sue collaborazioni c'è quella con Adriano Celentano, uno dei giganti della musica italiana in quel tempo. È una palestra importante per lui, impara il mestiere e affina lo stile. Ma dentro di lui cresce una certezza silenziosa. Prima o poi quelle canzoni dovranno avere la sua voce. Nel 1976 arriva il primo segnale forte, Donna

È una canzone intensa, diretta, senza filtri. Non è ancora il successo planetario, ma qualcosa cambia. La sua voce comincia a farsi riconoscere, e quindi l'inizio. Poi arriva l'anno successivo, il 1977. Ci sono canzoni che nascono quasi per caso, e poi ci sono canzoni che sembrano già destinate a restare. Ti amo è una di quelle.

0: chiamando io, ma...
1: Non è solo una canzone d'amore, è una dichiarazione imperfetta, contraddittoria, vera. Parla di sentimenti complicati, di errori, di desiderio. E forse è proprio per questo che funziona. Ti amo diventa un successo enorme, non solo in Italia, ma in tutta Europa. Improvvisamente, quindi, Umberto Tozzi non è più solo un cantautore emergente, è una voce che attraversa i confini. Due anni dopo, nel 1979, arriverà un altro colpo destinato a fare storia. Glow.

Il ritmo è incalzante, l'energia di quel ritornello che resta in testa. Gloria è qualcosa di nuovo. Diventa un successo internazionale. Negli anni verrà reinterpretata, riscoperta, portata persino negli Stati Uniti. Una versione di Laura Branigan la trasforma in una hit globale degli anni Ottanta. E così, senza quasi accorgersene, Tozzi entra nel pantheon della musica pop internazionale. Gli anni Ottanta scorrono veloci. Il successo è una macchina che non si ferma mai. Tour, dischi, aspettative. Arrivano brani come Stella Stai, che confermano la sua capacità di scrivere melodie immediate ma profonde. Ma non è tutto semplice. Come molti artisti, anche Umberto Tozzi attraversa momenti difficili. Cambiamenti del mercato musicale, pressioni, trasformazioni personali, eppure continua. Nell'87 succede qualcosa di speciale. Sul palco del Festival di Sanremo, Umberto Tozzi si presenta insieme a Raff. La canzone è Gente di mare. Gente.

Gente di Mare è un brano che parla di viaggi, di orizzonti, di vite in movimento e in qualche modo racconta anche lui. Il pubblico lo accoglie con entusiasmo, è un ritorno potente, emotivo e quella canzone diventa un altro tassello fondamentale.

anni successivi poi Umberto Tozzi continuerà a fare musica, è ciò che ha sempre fatto, non rincorre le mode, resta fedele a qualcosa di più profondo, la melodia, la parola, la verità emotiva. Le sue canzoni continuano a vivere, vengono cantate, reinterpretate, scoperte da nuove generazioni. Ti amo, Gloria, Gente di mare, non sono solo successi, sono diventati parte della memoria collettiva. E poi quell'incontro al Festival di Sanremo, un'altra vittoria, insieme a Gianni Morandi e a Enrico Ruggeri, con Si può dare di più.

Oggi, dopo decenni di carriera, Umberto Tozzi è ancora lì, sul palco, davanti al pubblico, con quella voce che forse non è più quella di un tempo, ma ha guadagnato qualcosa di più raro, l'esperienza. E quando canta Ti amo, succede ancora qualcosa. Le persone si fermano, ascoltano e per un attimo tutto torna. La storia di Umberto Tozzi è quindi la storia di un ragazzo di Torino che ha preso un'emozione semplice, dire Ti amo, e l'ha trasformata in una canzone eterna. Perché alla fine della musica, come nella vita, non vince chi grida più forte, ma chi riesce a dire le cose giuste al momento giusto.

0: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo e di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne i retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
1: Behind! Dietro le storie della musica.
2: Benvenuto nella nuova realtà del suono.
3: Radio Moto for Peace, contatti senza frontiere.
4: Ciao, sono Paola Scimitan e anche io ascolto Radio Moto for Peace.
5: Nel 2011 Moto for Peace realizza Crossing in China, percorso interno attraverso 14 province della Repubblica Popolare Cinese.
6: Scopo della missione:
5: raccolta fondi in favore della Charity China Foundation, che opera a favore delle vittime del disastroso terremoto che nel 2008 ha colpito la regione del Sichuan.
7: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Made in Italy.
9: Made in Italy.
8: Le più belle canzoni italiane su Radio Moto for Peace.
10: Made in Italy. The most beautiful Italian songs on Radio Moto for Peace.
5: Tutti i giorni a rotazione su Radio Moto for Peace.
11: War Parade, l'unica classifica che si fa in due.
5: E spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19.

0: perderti questo appuntamento.
1: Approfittatene.
0: Ascolterai successi indimenticabili, canzoni che hanno fatto storia, associerai ad essi i tuoi ricordi di vita e la musica del XX secolo. A rotazione, qui su Radio Moto for Peace.
2: Radio Moto for Peace, la radio sans frontières.

0: Musica che emoziona, note che raccontano. Questa è la tua selezione Slow, il suono del cuore.
1: Music that moves, notes that tell. This is your slow selection, the sound of the heart.
2: De la musique qui émeut, des notes qui racontent. Voici votre sélection Slow, le son du cœur.

0: È tempo di Radio Tanto Tempo Fa, quando il passato ritorna presente. Tutte le sere e durante la notte, in esclusiva su Radio Moto for Peace, Radio Tanto Tempo Fa. Riascoltiamo le canzoni, le voci ed i jingles della mitica Radio Luxembourg degli anni Ottanta.
1: Great Britain, you're cranking up. Sean Tilly is kicking out another hour of the world's best music.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

ogni giorno in modalità random su Radio Motofortis. Arrivano le notizie più piccanti, senza filtri, direttamente da Cocktail Magazine con Richard Chu.

0: E oggi parliamo della tecnologia che sta ridisegnando il nostro mondo, ma che presenta un conto salatissimo al pianeta: l'intelligenza artificiale. Ormai è ovunque, scrive testi, genera immagini, ottimizza la medicina e gestisce la domotica delle nostre case, ma dietro ogni singola risposta brillante di un IA c'è un'infrastruttura colossale. I data center, i mega computer che fanno funzionare questi algoritmi, lavorano giorno e notte a temperature altissime e consumano una quantità di energia impressionante. I numeri dell'ultimo rapporto delle Nazioni Unite sono da capogiro. Se considerassimo tutti i data center del mondo come un unico stato, oggi consumerebbero già la stessa energia dell'intera Francia. E le proiezioni dicono che entro il 2030 inquinerebbero quanto il Regno Unito. Per capire l'inquinamento sul nostro quotidiano, basti pensare che una singola richiesta a un'IA generativa consuma molta più elettricità rispetto a una normale ricerca su Google. E c'è anche il problema dell'acqua. Per raffreddare i server, i data center globali arrivano a consumare miliardi di litri d'acqua all'anno. La sfida del futuro prossimo è già qui. Riusciremo a rendere l'intelligenza artificiale davvero green o il prezzo ecologico del progresso diventerà insostenibile? Intanto vi lascio ad una riflessione che ci fa il nostro grande giornalista indipendente Massimo Mazzucco.
1: Bisogna cominciare a domandarsi fino a che punto ci serve questa intelligenza artificiale, perché si parte già dal presupposto che questa roba serve e quindi dobbiamo vedere l'energia, dove prendere, eccetera, eccetera. Ma dove sta scritto che serve e a che cosa? Soprattutto, perché a loro serve di sicuro, serve a controllare miliardi di popolazioni tutti in una volta, certo che a loro serve, ma a noi, mica che ci danno il regalino di ChatGPT che gli fai la domanda ogni tanto e ci sentiamo anche noi che facciamo parte dell'intelligenza artificiale, mica quella roba lì, l'intelligenza artificiale, quella lì sono i giocattoli che danno a noi per convincerci che l'intelligenza artificiale è una cosa buona. Oppure quando gli chiedi, dimmi quante calorie ho mangiato ancora oggi, se posso ancora mangiare questa mela. No, la mela non dovresti mangiare, grazie. Cioè, quella roba lì sono giocattoli. Il vero uso dell'intelligenza artificiale è di tipo militare e serve per il controllo della popolazione, la gestione dati di miliardi di persone. Quindi serve a loro, ma l'energia la paghiamo noi. Guarda un po' che strano. Nessuno ci spiega la necessità. Si parte dal presupposto che serve e quindi vedremo dove metterli, come cercheremo di fargli consumare meno di qui o meno di là, eccetera, eccetera. Ma dove sta scritto che serve? Nessuno ha il coraggio di spiegarci a cosa serve. Io non ho ancora capito, sinceramente, perché sono stupido e vorrei che qualcuno mi dicesse, guarda, serve assolutamente per il progresso, per questo motivo.
2: Cocktail Magazine ritornerà in onda tra poco più di un'ora.
3: Love your radio. Love your music. This is the best thing on your radio. My one and only.
4: Va ora in onda solo le più belle.

Yamaha alza l'asticella con la nuovissima Tracer 9 GT 2025, la crossover premium che fa sognare. Ecco tutto quello che c'è da sapere. Prezzi? Si parte da 12.199 per la versione base, ma se volete il pacchetto completo con valigie, sospensioni semiattive e fari matrix LED, la GT vi chiederà 15.300

C'erano gli anni Ottanta, quelli delle tastiere luccicanti, dei capelli cotonati e del pop da classifica. Ma in mezzo al rumore e alla moda c'era anche una band che suonava un'altra melodia. Si chiamavano Prefab Sprout e nonostante il nome bizzarro, che in italiano suona più o meno come il germoglio prefabbricato, erano tutt'altro che una costruzione artificiale. Dietro al progetto c'era Paddy McCallum, un ragazzo del nord-est dell'Inghilterra cresciuto a Durham, con un amore smisurato per le melodie e per le parole. Mentre molti suoi coetanei cercavano il ritmo giusto per la discoteca, Paddy cercava invece la frase giusta per raccontare un sentimento. E da lì nacque il sogno Prefab Sprout, pop elegante, pieno di

Il debutto arriva nel 1984 con Swoon, un disco già intriso di quell'aria intellettuale e misteriosa. Ma fu con Steve McQueen del 1985 che il gruppo trovò davvero la sua voce. Prodotto da Thomas Dolby, l'album è una piccola perla di pop raffinato. Brani come When Love Breaks Down e Appetite mescolano jazz, soul e poesia con la delicatezza di chi sa che la semplicità è un'arte complessa. Il nome dell'album, Steve McQueen, non è un caso. McCallum amava quel tipo di eroi malinconici, un po' distanti ma profondamente umani. E forse è per questo che i Prefab Sprout non sono mai diventati una band di massa. Erano troppo sofisticati per le radio commerciali, ma troppo melodici per i circuiti alternativi. Insomma, un paradosso che li ha resi un piccolo culto.

Negli anni seguenti arrivarono altri lavori ambiziosi come From Langley Park to Memphis del 1988 con il celebre The King of Rock and Roll, quel ritornello ironico Hot Dog Jumping Frog, Albuquerque diventato quasi un tormentone e poi Jordan, The Comeback nel 1990, un album doppio, suntuoso, quasi barocco, che parla di religione, fama, amore e redenzione. Un disco che molti critici considerano il loro capolavoro ambizioso, pieno di idee, eppure sempre melodicamente impeccabile. Paddy McCallum non era un tipo da luci della ribalta. Nel tempo si è ritirato sempre più, colpito anche da seri problemi di salute, prima all'udito, poi alla vista. Eppure non ha mai smesso di scrivere. Nei primi anni 2000 ha pubblicato spesso in silenzio, album di rara bellezza come I Troll the Megahertz, un'opera quasi orchestrale, introspettiva e struggente, poi uscita nel 2019 a nome Prefab Sprout. Il suo stile è rimasto inconfondibile, melodie che sembrano venire da un'altra epoca, testi pieni di allusioni letterarie, una voce che sussurra più che cantare, come se avesse paura quasi di disturbare. Eppure ogni canzone dei Prefab Sprout lascia una traccia profonda, parla d'amore, ma anche di tempo, di memoria, di sogni. Un pop che pensa, ma che sa ancora emozionare. Oggi i Prefab Sprout non sono mai davvero finiti. McCallum continua a scrivere nel silenzio della sua casa, nel nord dell'Inghilterra, come un artigiano del suono. E la loro musica, anche a distanza di decenni, resta un punto di riferimento per chi crede che il pop possa essere arte, oltre che intrattenimento. Insomma, i Prefab Sprout hanno dato dimostrazione che tra un ritornello orecchiabile e una poesia c'è a volte solo una linea di pianoforte.

0: gente.
1: Diario di bordo del 2014.
2: Quaderno de bitácora 2014.
3: 2014 logbook.
4: Il viaggio riprende e le tappe si allungano. A circa 4.000 km da Mosca si trova il confine con la Cina. Ma prima dovremo lasciare la Federazione Russa e attraversare i territori del Kazakistan. Ci dirigiamo verso il sud della Russia, percorrendo la strada che ci condurrà fino a Penzan. Superata la capitale, cominciamo ad apprezzare di più questo vasto territorio. La Russia è un paese transcontinentale, il più vasto del mondo. Collega l'Europa con l'Asia e insieme alla Cina è il paese che vanta il maggior numero di territori confinanti. I monti Urali la dividono in Russia europea e Russia asiatica. Il territorio si presenta piuttosto monotono. Vastissime pianure con rilievi appena accennati fanno da contorno alla nostra lunga traversata. Quello che cambia radicalmente nel nostro viaggio è il fondo stradale. L'asfalto non è dei migliori, la strada peggiora, ma grazie ad un'attenta regolazione delle sospensioni dei nostri mezzi, riusciamo a mantenere una buona media oraria. Superata Penza, entriamo senza ritardi in Kazakistan e affrontiamo la lunga tratta fino ad Almaty, ultimo avamposto prima del suolo cinese. Cerchiamo di rispettare i tempi. In Tibet ci aspettano a Dangche, dove conosceremo i ragazzi e i medici che beneficeranno dell'impegno dell'associazione Moto for Peace. L'emozione si fa sentire ogni volta che il nostro pensiero va alle popolazioni più bisognose e a coloro che vivono nei territori disagiati del mondo. Gli uomini di Moto for Peace sono orgogliosi di poter regalare una speranza a questi popoli, ma soprattutto sono orgogliosi di poterli conoscere, stringere le loro mani e portare a voi la loro testimonianza. Il tempo corre e proseguiamo il viaggio bruciando le tappe della nostra roadmap. I rettilinei immersi in una rigogliosa vegetazione a volte sembrano interminabili. Proprio lì, in mezzo a quella rigogliosa vegetazione, vediamo spuntare delle pompe per l'estrazione del petrolio. La Russia è il primo paese al mondo per l'estrazione di gas e il secondo per l'oro nero. Siamo motociclisti e il mezzo lo permette. Ci avviciniamo. Pochi chilometri più avanti facciamo rifornimento in una caratteristica stazione di servizio che sembra uscita da un film in bianco e nero. Sorpresa, il carburante costa meno di 50 centesimi al litro. La strada è ancora lunga, mordiamo l'asfalto e arriva il maltempo. La strada diventa impossibile e immersi in una fitta pioggia torrenziale siamo costretti a fermarci. Ci stringiamo e aspettiamo che smetta di piovere nel nostro furgone.
5: Sono canzoni che conosci, che cantichi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: entra in onda World Parade, l'unica classifica che si fa in due con Richard Shu. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: Welcome. Buon viaggio e benvenuti all'appuntamento con la nostra classifica ufficiale. Questa è la World Parade di luglio 2026. Insieme a Richard Shu, il vostro amico in musica. Cari amici di Radio Moto for Peace, l'emozione oggi è davvero indescrivibile. I motori cantano ormai gli ultimi chilometri di un'avventura pazzesca. La nostra missione umanitaria Mongolia 2026 si appresta infatti al suo termine. Il team sta per concludere questa ennesima missione ed il 16 luglio è previsto il grandioso rientro a Roma. Guardando la mappa stampata sulle fiancate dei mezzi, tra la polvere e i chilometri macinati si respirano 25 anni di storia che oggi si riflettono negli occhi dei nostri ragazzi che tra non molto appunto faranno rientro a casa. Come sempre misuriamo l'affetto del mondo attraverso i click e gli accessi al nostro sito ufficiale motoforpeace.it e anche in questa puntata la nostra World Parade New Hit vi riserverà alcune novità interessanti, come ad esempio la canzone di maggior successo che quasi tutte le radio FM trasmettono sul territorio mongolo, e credetemi, si tratta di una bella canzone che vi faremo scoprire tra poco più di mezz'ora. Insomma, la missione è nella sua volata finale, la musica è accesa e il cuore di Moto for Peace batte più forte che mai. Continuate a connettervi a motoforpeace.it per supportarci anche in questi ultimi chilometri. E adesso apriamo ufficialmente la nostra top 10. Scaldiamo l'atmosfera volando nel nord Europa per una pazzesca new entry. Alla posizione numero 10 entriamo diritti in Finlandia con il violino elettrico e l'energia rock di Linda Lampenius e Pete Parkinson.
2: World Parade number 10. The number one song in Finland is Linda Lampenius ex Pete Parkkonen.

0: E dalla Finlandia rimaniamo alti sul tabellone delle new entry, perché alla posizione numero 9 cambiamo decisamente emisfero. Scaldiamo i motori e voliamo diritti nel cuore pulsante del Sud America, atterrando nel calore e nel ritmo travolgente della Colombia. Al suo debutto assoluto in classifica, questo mese conquista la nona posizione la regina incontrastata di Medellin, un artista globale che sta facendo ballare l'intero pianeta in questa estate 2026. Alziamo il volume e prepariamoci a muoverci a tempo, ecco Karol G con la sua nuovissima ed esplosiva hit, La Reina.
1: World Parade number 9. The number one song in Colombia is Karol G, La Reina.

0: Bienvenidos a la lista a nuestros amigos de Colombia. Sigan visitando la página web motoforpeace.it y sintonizando nuestra web radio.
1: Continuiamo a salire lungo la nostra top 10 e arriviamo alla posizione numero 8, dove troviamo un netto cambio di rotta. Questo mese perde quota e scivola in giù di ben 3 posizioni la modernissima Singapore. Ma prima di ascoltare la musica che arriva da lì, fermiamo un secondo i motori, perché questo è il momento più importante della nostra striscia quotidiana. È tempo di fare la differenza e devolvere il vostro 5 per 1000 a Moto for Peace. Per poter continuare a realizzare delle missioni umanitarie come quella di quest'anno in Mongolia, abbiamo bisogno del vostro supporto per continuare a far viaggiare la solidarietà. Allora, carta e penna alla mano, prendete nota del nostro codice fiscale 97287980581. Lo ripeto ancora una volta, scrivetelo bene: 97 28 79 80 581. Ricordatevi sempre che una vostra piccola semplice azione può rendere immensa la nostra missione nel mondo. E adesso, con il cuore sintonizzato sulle buone azioni, torniamo a ballare. Direttamente dall'ottava posizione della World Parade, ecco il sound di Singapore.
2: World Parade number 8. The number one song in Singapore is My Crabbit. 还有你我不知为何疯狂对你执着我们之间的故事还不多

0: E le sorprese in questa classifica di luglio non finiscono mai. Tenetevi forte, perché alla posizione numero 7 esplode un'altra incredibile new entry. Questa volta accendiamo i riflettori su un fenomeno musicale globale e decolliamo dritti verso la Corea del Sud. Il K-pop si prende di prepotenza la settima posizione con un ritorno di grandissimo impatto nei trend asiatici. Preparatevi a fare un viaggio nelle sonorità pop più fresche, colorate e ritmate del momento. Direttamente da Seoul.
1: World Parade number 7. The number one song in South Korea is IYC.

0: Moto for Peace, c'è un vero e proprio terremoto musicale nella top 10, con un numero impressionante di nuovi paesi che stanno conquistando le posizioni più alte della nostra top 10 in questo mese di luglio 2026. E infatti tenetevi forte, perché anche alla posizione numero 6 esplode un'altra ennesima new entry. Mettiamo la freccia, cambiamo scenario e voliamo dritti nel profondo nord Europa, atterrando tra i trend più forti della Svezia. Al suo debutto assoluto in classifica troviamo una band che sta letteralmente dominando l'airplay scandinavo, con un ritmo pop travolgente, fresco e super radiofonico. Pronti a viaggiare, ma soprattutto ad ascoltare la novità svedese?
1: World Parade number 6. The number one song in Sweden is Bolaget, Det ligger något i luften.

0: Per girato mezza Europa e l'Asia tra una new entry e l'altra, a metà classifica è tempo di rientrare finalmente a casa. Sì, perché alla posizione numero 5 batte forte la nostra bandiera. Il nostro paese non solo tiene duro con l'ondata di successi internazionali, ma mette il turbo, guadagna ben 3 posizioni rispetto alla scorsa settimana e vola diritta al top 5. A guidare questa scalata c'è la voce sensuale, il ritmo avvolgente e l'eleganza di un'artista straordinaria che ci regala la colonna sonora perfetta per le nostre spensierate serate di luglio. Alziamo il volume e godiamoci questo viaggio. Alla numero 5 c'è Gaia con la sua strepitosa hit Bossa Nostra.
1: World Parade number 5. The number one song in Italy is Gaia Bossa Nostra.

0: Tutti i giorni sulla Radio Senza Frontiere World Parade, la nostra classifica basata sui visitatori di motoforpeace.it. Cocktail Magazine, il contenitore di notizie che noi abbiamo il coraggio di raccontare.
1: Cocktail Magazine.
0: Moto News, il meglio dalle due ruote. Diario di bordo, oltre 25 anni di racconti dei nostri viaggi in tutto il mondo.
2: Buongiorno Richard, oggi ad Ottawa.
0: Behind, le storie che si nascondono dietro le canzoni.
3: Behind, dietro le storie della musica.
0: Maxi Megamix, i brani che conosci, ma non in queste versioni. Sudamericando, per il ritmo latino. African, la musica del continente nero.

0: cantiere. Restiamo altissimi con i giri del motore e voliamo a un passo dal podio, alla posizione numero 4, dove troviamo un altro balzo in avanti pazzesco. Proprio come l'Italia, anche questo paese mette il turbo, guadagna ben 3 posizioni e si candida a conquistare i vertici della nostra World Parade. Stiamo parlando della Cina. A firmare questa scalata incredibile è una superstar assoluta, una delle voci più eleganti, raffinate e amate di tutta l'Asia, un'artista poliedrica capace di incantare milioni di fan. Atterriamo dritti nel trend di Pechino con un brano intenso ed atmosfera.
1: World Parade number 4. The number one song in China is Mo Wan White Karen.

0: E finalmente, cari amici di Radio Moto for Peace, entriamo sul podio, ma prima di svelare la posizione numero 3, dobbiamo dare la notizia bomba di questo mese di luglio. Tenetevi forte perché c'è un verdetto clamoroso. Dopo anni e anni di permanenza ininterrotta nella nostra top 10, crolla definitivamente e scompare dalla classifica la Francia. Un'uscita di scena storica che lascia tutti a bocca aperta. Chi invece non si muove di un millimetro e dimostra una forza d'acciaio è il paese sul terzo gradino del podio. Medaglia di bronzo al stabilissima per la Germania.
1: World Parade number 3. The number one song in Germany is Kitschkrieg Feet, Blumengarten and Sharon David, Gut Genug.

0: Ein Gruß an alle deutschsprachigen Freunde.
1: Radio Moto for Peace. Der Sender ohne Grenzen.
2: World Parade, l'unica classifica che si fa in due.
3: E siamo arrivati alla medaglia d'argento, il gradino più alto prima della vetta assoluta. Qui, cari amici di Radio Moto for Peace, troviamo una certezza granitica. Da lunghissimi mesi impassibile, glaciale e solidissima al secondo posto si conferma ancora una volta la Danimarca, un paese abbonato al secondo gradino del podio che continua a inseguire la medaglia d'oro senza mollare di un solo centimetro. E a mantenere i danesi così in alto c'è uno degli artisti più amati e talentuosi del nord Europa, una garanzia di successo. Orecchie tese, ritmo nel sangue, una seconda posizione stabile nella nostra World Parade. Ecco Christopher.
4: World Parade number 2. The number one song in Denmark is Christopher, Ringer om natten.

0: E siamo quasi giunti alla fine di questa top 10, ma prima un veloce riepilogo. Alla numero 10, prima nuova entrata per la Finlandia, ancora new entry anche al nono posto con la Colombia, tre posti in meno invece per Singapore che si ritrova così all'ottava posizione, mentre alla settima ritroviamo un'altra nuova entrata ed è quella della Corea del Sud. Alla sesta posizione ancora una new entry con la Svezia, piacevole ascesa per l'Italia che sale di 3 gradini e si ritrova a metà classifica, fa meglio la Cina però che con un'ascesa sempre di 3 posti si ritrova però al quarto posto e poi la roccaforte che non si sgretola mai con lo stand-by al terzo posto della Germania, al secondo della Danimarca e quindi Regina si riconferma incontestabile anche per questo mese di luglio 2026 gli Stati Uniti d'America.
1: World Parade number one. The number one song in USA is Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

Si conclude così la nostra classifica, ma attenzione, adesso lasciamo spazio alla World Parade New Hit e questa volta con la canzone mongola di maggior successo attuale ed a seguire subito dopo quindi quella internazionale che sta spopolando soprattutto tra i giovani di quel paese e poi, come di consueto, le novità discografiche. A dopo!

0: Prices on the trends I want, the pieces that finish the look. The home essentials I keep meaning to get. They're all here, only during One Day Sale. I'm not waiting any longer. I'm already at Macy's.
1: Plus, Star Rewards members earn faster during Star Money Bonus Days. Only at Macy's One Day Sale. Tomorrow.
2: Radio Moto for Peace presenta
3: Coming Soon Radio.
2: Quotidiano di informazione cinematografica.
4: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi!
5: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
13: Da Steven Spielberg.
12: Non riesco a capire, sono persone.
13: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
12: Cosa vuoi fare?
14: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
15: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Behind, dietro le storie della musica.
17: Detroit, inizio anni 70. Le fabbriche ruggiscono, la città è viva, ma è anche stanca. Tra i fiumi d'acciaio e le luci al neon, un giovane uomo di notte, Sixto Diaz Rodriguez, figlio di immigrati messicani, in braccio alla sua chitarra e in un locale fumoso canta la verità della sua gente. Rodriguez ha un talento raro, scrive testi poetici duri e dolci allo stesso tempo, parla di ingiustizie, di droga, di speranze e disillusioni. Nel 1970 pubblica il suo primo album, Cold Fact, seguito da un secondo, Coming From Reality, entrambi dischi bellissimi, ma un disastro commerciale. Negli States nessuno lo ascolta, nessuno tranne pochi appassionati, forse per quel cognome ingombrante, quel cognome messicano. E così, come una candela che si spegne nel vento, Rodriguez scompare.

abbia addirittura abbandonato la musica, che sia tornato a lavorare come muratore a Detroit. Qualcuno racconta erroneamente che si sia suicidato sul palco in un gesto disperato dandosi fuoco. Una leggenda urbana, naturalmente, nata dal nulla o forse dal bisogno di credere che un artista così non potesse semplicemente svanire. Ma ecco la parte incredibile. Mentre in America nessuno si ricorda di lui, dall'altra parte del mondo, e specificatamente in Sudafrica, la sua musica diventa un inno. Le copie dei suoi dischi arrivate chissà come circolano clandestinamente, le sue parole contro la corruzione e la disuguaglianza parlano direttamente ai giovani sudafricani che vivono sotto l'apartheid, e il regime decide di bloccare tutte le produzioni arrivate nel paese rigando copia per copia. Rodriguez diventa un vero eroe senza volto, una leggenda, un Bob Dylan misterioso di cui nessuno sa nulla se non il nome. I dischi allora vengono copiati, le cassette passate di mano in mano come reliquie, e per 20 anni tutti credono appunto che sia morto, fino a quando negli anni 90 due fan sudafricani decidono di indagare. Lo cercano su internet, scrivono lettere, inseguono indizi e trovano la figlia, la quale rivela loro una cosa incredibile: il padre è ancora vivo e si meraviglia del fatto che i ragazzi lo credessero morto. È vivo ed è a Detroit.

ignaro del fatto che a 13.000 km di distanza fosse una superstar. Sixto nel 1998 vola per la prima volta quindi in Sudafrica, sale su un palco davanti a migliaia di fan in lacrime che cantano le sue canzoni parola per parola e come un risveglio dopo un lungo sonno. Da allora la sua storia ha ispirato il documentario Searching from Sugar Man, vincitore nel 2013 di un premio Oscar. Un film che ha riportato alla luce non solo la musica di Sixto Rodriguez, ma anche il suo spirito semplice, dignitoso, autentico. Sixto Rodriguez non cercava la fama, cantava per dire la verità e la verità prima o poi trova sempre la sua strada, anche se deve attraversare oceani e decenni per farsi sentire.

0: International Vibes. Diario di bordo del 2016.
1: Quaderno de bitácora 2016. 2016 Logbook.
2: E così lasciamo New Orleans e oggi il tempo sembra che non ci vuole aiutare molto. O fa troppo caldo o piove. Oggi piove. L'unico vantaggio che avremo dalla nostra sono le freeway americane, che sono molto larghe, comode, e speriamo di arrivare presto.
3: 7600 km percorsi dal giorno della nostra partenza a Panama. Poco più di metà viaggio che negli Stati Uniti d'America proseguirà spedito e veloce. Da New Orleans, la prossima importante meta è Miami, passando per Lake City. Attraversiamo il lago Port Chartrain, talmente grande da non riuscire a vederne le sponde. Il ponte che lo attraversa è lungo diversi chilometri. Sembra quasi di volare sull'acqua. Dalla Louisiana passiamo al Mississippi e poi all'Alabama e infine alla Florida. È il 7 aprile 2016 e il nostro 36esimo giorno di viaggio quando raggiungiamo Miami. Miami sarà quasi una sosta tecnica, un po' per recuperare la stanchezza delle tante ore di guida e un po' per la manutenzione dei mezzi. Certo, siamo a Miami e quindi va da sé che quattro passi in città non possono mancare. Saliamo in sella e facciamo la nostra prima tappa a Miami Downtown. È il quartiere residenziale e il centro economico della città. La vista sull'oceano è meravigliosa. Passeggiamo sul lungomare fino al porto turistico e poi risaliamo in sella per raggiungere Little Havana, il quartiere più caratteristico della città. Zona limitrofa alla downtown, dal 1960 si chiama Little Havana per via della forte concentrazione di cubani che vi si trasferirono. È un luogo caratteristico dove si respira un'aria diversa. Piccoli locali, ristorantini, musica e murales ovunque. Nel pomeriggio arriviamo a Ocean Drive, la Miami di Miami Vice, sicuramente più nota a noi europei. Qui tutto è perfetto. È l'America del lusso e dello sfarzo. Delle belle donne, dei locali inn e delle lunghissime spiagge sull'oceano. Il mattino del 20 aprile 2016 lasciamo Miami in direzione Washington DC, la capitale degli Stati Uniti d'America.

0: Anno 2000, Moto for Peace realizza la sua prima missione a Capo Nord. Attraverso Austria, Repubblica Ceca, Germania, Danimarca, Norvegia, Svezia e Finlandia.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore della ricerca contro le sindrome atassiche.

CO2 e cambiamento climatico. Facciamo chiarezza. Lo sapevate che solo lo 0,04% dell'atmosfera è composto da anidride carbonica? E che di questa minuscola percentuale appena l'11% è prodotta dall'uomo? Parliamo quindi di un contributo umano allo 0,0044% del totale. Eppure questa frazione infinitesimale domina il dibattito sul clima, mentre il 99,6% delle emissioni ha origine naturale: vulcani, cicli orbitali della Terra, variazioni solari e correnti oceaniche. Ma allora, perché concentrare tutte le politiche ambientali su questa quota minima? Gli scienziati ci ricordano che dal 1750 la CO2 è passata dallo 0,028% allo 0,042%. Un cambiamento? Sì, ma è davvero questa la leva per controllare un clima che da millenni oscilla tra ere glaciali e periodi caldi? Forse prima di trasformare l'ecologia in una crociata economica, dovremmo chiederci quanto pesano davvero le nostre auto e fabbriche rispetto ai giganteschi processi naturali che nessuna tassa potrà mai regolare? Riflettiamoci con dati alla mano. Questa è Cocktail Magazine, l'informazione oltre i luoghi comuni.

È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.

0: Radio Moto for Peace. Contatti senza frontiere. Contatti senza frontiere.
1: Ciao, sono Francesco Alongi, anch'io ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Los Angeles, California, 27 aprile 1972. La questione si fa seria. Don Brewer, Mark Farner e Mel Shanker, famosi nel mondo del rock come Grand Funk Railroad, si sono accorti che il loro vecchio amico, nonché manager Terry Knight, li ha fregati. Si è infatti intascato la bellezza di 8 milioni di dollari di royalties che spettavano però a loro. I Grand Funk quindi non hanno esitazioni, prima licenziano e poi denunciano per truffa il loro ex manager. Proprio con lui, anni addietro, avevano iniziato la loro carriera. Allora si facevano chiamare Terry Knight and the Pack. Poi lo stesso Knight, ispirandosi alla Grand Trunk Railroad, una ferrovia molto popolare nel Michigan, lo stato di provenienza del gruppo, avevano coniato il nuovo nome. Si era poi tolto dalla band per diventarne il manager. Esplosi al Pop Festival di Atlanta nel 1969, i Grand Trunk Railroad diventano uno dei power trio più importanti del rock. Ma il sodalizio, seppur privato della definizione di Railroad, prende quota proprio dopo il licenziamento di Knight. Sotto la guida artistica di Todd Rundgren, infatti, i Grand Funk pubblicheranno il loro più grande successo intitolato semplicemente We Are an American Band, che contiene l'omonimo hit. Ho scritto una canzone che racconta la nostra vita on the road, ha spiegato Don Brewer. Infatti il ritornello recita: arriviamo in città e diamo vita a una festa, siamo una band americana. Tutte le strofe contengono quindi frammenti di vita vissuta, dalla citazione di Freddie Knight, il bluesman che apriva i loro concerti, alle Fine Young Chiquitas, le quattro giovani fan che li aspettavano nella hall di alberghi, pronte a salire poi in camera con loro. Gli anni 70 sono il decennio d'oro dei Grand Funk. Vendono oltre 25 milioni di dischi e suonano di fronte a platee sterminate, prima però di sciogliersi alla fine del 1976.

0: prosegue il viaggio del team di Moto for Peace, impegnato nella missione che si concluderà in Nepal. Ancora 13.000 km da percorrere, lasciandosi alle spalle l'Europa per affrontare le strade del continente asiatico. Obiettivo della missione: migliorare il pronto soccorso nelle aree rurali del Nepal e dotare i medici del villaggio del distretto di Kavre di motociclette per il pronto intervento medico. L'avventura prosegue. Resta in sella con noi. Tra Samara e Ufa corrono ancora 400 km della M5. Alle 7 del mattino siamo pronti a riprendere il viaggio con una temperatura di 4 gradi e raffiche di vento fortissime che ci accompagneranno per tutto il giorno. Il fondo stradale peggiora, il traffico aumenta e oltre a dover fare attenzione alle buche, dobbiamo curarci di fare attenzione a enormi camion che ci sfiorano ad alta velocità. Ci fermiamo per rifornire i mezzi e per riscaldarci. Il freddo si fa sentire soprattutto alle mani. Chi non ha manopole riscaldate cerca sollievo poggiando i guanti sui cilindri del motore. Dobbiamo proseguire velocemente, nella speranza che freddo e vento diminuiscano.
1: Previsioni meteo per i motociclisti balorde, nel senso, sarebbe fantastico poter viaggiare senza questo vento, perché siamo equipaggiati bene, però il vento in questo caso gioca un brutto scherzo, quindi si soffre il freddo, perché abbiamo 7-8 gradi, ma è come se la percezione va al di sotto dello zero, siamo intorno a meno 3, meno 4.
0: Vittorio apre la colonna e Veronica la chiude. Non c'è alcuna possibilità di perdersi, la strada è solo una. Per guidare in queste condizioni ci vuole molta esperienza e tenacia. Non è per niente facile rimanere in piedi tra freddo, buche, traffico e innumerevoli auto velox lungo la strada, che però rappresentano il problema minore, visto che il gruppo di motociclisti di Moto for Peace sembra l'unico a rispettare i limiti di velocità su questa strada.
2: Oggi la tappa era stata più dura, ma questa mattina il vento forte, fortissimo dal lato laterale, ma la temperatura ha lasciato più in più. E la strada più dura, instabile e deslizzante, ma noi siamo forti, siamo molto fortissimi.
0: La temperatura scende ancora e quando lasciamo Ufa, il termometro delle nostre moto segna 3 gradi. Con Ufa lasciamo anche la mitica M5, che abbiamo percorso per circa 1500 km. Imbottiti a non finire, doppie K2,

0: Cocktail Magazine.
1: Cocktail Magazine. Cocktail Magazine.
0: Un motivo in più per saperne di più.
2: Savjetnik za nauku predsjednika Sjedinjenih Američkih Država John Holdren.
3: Il consigliere scientifico di Obama, John Holdren, il 15 novembre 2011 ha pubblicamente ammesso che il governo americano da 15 anni effettua l'irrorazione chimica dei cieli a favore della geoingegneria e della manipolazione climatica. La scienza, la meteorologia e i media di regime fanno passare queste irrorazioni per semplici scie di condensa. Spiegazioni alquanto strane, visto che quest'ultime si formano solo nel 2% dei casi e seguono determinate leggi fisiche, le quali si possono riassumere in tre principali condizioni fondamentali. Quote superiori agli 8.000 metri, umidità relativa non inferiore al 70% e temperatura inferiore ai meno 40 gradi Celsius. Le scie chimiche sono molto lunghe e molto persistenti, a differenza delle scie di condensa, e permangono nell'aria addirittura per molte ore. Molte volte un aereo di passaggio rilascia scie a intervalli, inconsueto e improbabile fenomeno se si trattasse di semplice vapore acqueo. Inoltre, molti degli aerei non sono di linea, addirittura si incrociano nei cieli e non vengono segnati dai radar. Ricercatori, scienziati e singoli cittadini hanno effettuato delle analisi chimiche del terreno, polveri e acqua. Le analisi più accreditate a livello mondiale accertano la presenza e l'alta concentrazione di sostanze chimiche quali sali di bario, ossido di alluminio, calcio, potassio, magnesio, torio, quarzo. Tutte sostanze atte a coadiuvare la geoingegneria e le onde elettromagnetiche emesse dal sistema HARP, le quali funzioni sono molteplici e alquanto discutibili. Insomma, temi scomodi che il più delle volte finiscono per essere etichettati come mere teorie complottiste e che vengono del tutto ignorati dai media di regime, nonostante le innumerevoli prove e confessioni anche da parte delle autorità.
4: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
5: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
4: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
5: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
4: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
5: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
4: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
6: If you've been waiting for a summer refresh, it's all about being at the right place at the right time. That place is Macy's. The time is one day sale. You can't miss the deals I found. The best prices on the trends I want, the pieces that finish the look, the home essentials I keep meaning to get. They're all here only during one day sale. I'm not waiting any longer. I'm already at Macy's. Plus, Star Rewards members earn faster during Star Money Bonus Days. Only at Macy's One Day Sale. Tomorrow.

0: Ciao, sono Deborah Littorini ed anch'io da Trento ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Nel 2020 Moto for Peace ha realizzato la missione denominata Anonimi della Fede 2. 12.000 chilometri attraverso Cile, Argentina, Paraguay, Bolivia.
2: Scopo della missione:
1: raccolta fondi a favore di alcune missioni ed ospedali cattolici dei paesi attraversati.
3: Brum, brum, brum, il motore che ruggisce. Brum, brum, brum, per strada fa così. Brum, brum, brum, la macchina che...
4: Indossare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori è obbligatorio. Quando proteggi te stesso e gli altri, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Solo le più belle. E la nostra scelta musicale quotidiana. Tutti i giorni in random. Sulla Radio Senza Frontiere.
6: Only the most beautiful ones. It is our daily music choice. Every day in random on the radio without frontiers.
7: No puedo creer que lo hayamos conseguido. Solo las más bellas. Es nuestra elección musical diaria, todos los días al azar, en la radio sin fronteras.

0: la velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: This station is now the ultimate power in the universe.
2: Radio Motor for Peace. The radio without frontiers.
3: Behind, dietro le storie della musica.
4: Pubblicata nel 1997, questa canzone diventa un manifesto di critica sociale e cambia letteralmente il volto dell'hip hop italiano. L'incipit è un campionamento del brano Down Comes Alone della cantante francese Nicole Croisille del 1968. Sentiamone un estratto.

Il ritornello è cantato invece dall'ex componente dei Tiro Mancino, Riccardo Sinigaglia, che firmerà anche la parte del testo e della regia del videoclip. Frankie High Energy si ispira al conformismo della borghesia italiana in quel momento, nel 1997. Ne dipinge quindi i vizi e le virtù, usando il rap, e un'ironia davvero caustica e tagliente. L'hip hop diventa quindi, per la prima volta nel nostro paese, appena uscito da Tangentopoli, strumento di denuncia sociale. Questa canzone continua ad ispirare ancora oggi, a distanza di 28 anni, dalla sua pubblicazione. Marrakesh la campiona, per esempio, per il suo brano Quelli che non pensano, contenuto nel suo album.

0: Nel 2005 Moto for Peace realizza il tour delle province italiane
1: attraverso
0: Roma, Gaeta, Napoli, Catanzaro, Messina, Palermo, Trapani, Cagliari, Oristano, Porto Torres, Genova, Torino, Aosta, Milano, Verona, Venezia, Arezzo.
1: Scopo della missione:
0: manifestazioni a favore di alcune associazioni che hanno promosso attività sportive di squadra dedicate ai giovani disabili.
2: Tratto dallo speciale America Live, realizzata in occasione della missione umanitaria del 2016 nel Centro e Nord America.
3: Canale di Panama, che insieme a quello di Suez sono quelli che si memorizzano con più facilità. Ma concentriamoci su quello del Centro America, dove si trovano ancora indaffarati, forse con moto e furgoni, i nostri amici di Moto for Peace. L'anno scorso il Canale di Panama è stato festeggiato per il suo primo secolo di vita. Oddio, così dicono i panamensi. In realtà i lavori furono ultimati il 3 agosto 1914 dal genio militare statunitense, mentre l'inaugurazione avvenne nel 1920 a causa della prima guerra mondiale, quindi c'era ben poco da festeggiare allora. Quello di Panama è un canale artificiale, il punto più stretto del Centro America, un lembo di terra di circa 80 km che unisce Nord e Sud America e divide l'Oceano Atlantico da quello Pacifico. Esattamente come per il canale di Suez qualche decennio prima, fu costruito per evitare alle navi la circumnavigazione di un intero continente. Nel caso di Suez, l'Africa, nel caso di Panama, il Sud America. Il canale di Panama misura 81,1 km ed è il secondo più lungo al mondo. Il primo ovviamente è quello di Suez, con i suoi 164 km di lunghezza. Il canale di Panama è regolato da un sistema di chiuse e camere d'acqua che permettono alle navi di salire fino a circa 100 metri sul livello del mare. Percorrere per intero gli 81 km del canale di Panama non è esattamente come fare una gita fuori porta. Il sistema di chiuse e riempimento delle vasche è molto complesso e richiede tempo, quindi se mai vi venisse in mente di farvi una gita sul canale di Panama, sappiate che ci vogliono dalle 8 alle 12 ore. Ma torniamo al team di Moto for Peace e chiediamo subito a Dino, che è in collegamento con noi: ma quante ore ci avete messo a scaricare moto e furgoni dai container?
4: Allora, caro Richard, effettivamente hai dato delle notizie esatte: 12 ore per attraversare il canale di Panama. Meno esatta invece è l'affermazione delle motociclette: quante ore ci avete impiegato per scaricarle dal container. E qui praticamente stiamo in Sud America, quello che è oggi non è domani. Ieri siamo stati chiamati, ci hanno detto che era tutto ok, ci hanno detto che le assicurazioni erano state pagate, quindi potevamo appunto ritirare i mezzi. Appuntamento questa mattina alle 8:39 per andare in dogana. E quando eravamo tutti pronti per salire sul furgone, arriva una telefonata e ci dice: cari signori, la nave ancora non è arrivata. È impossibile crederlo, ma è così. Quindi ci siamo precipitati in dogana ed effettivamente, a causa delle cattive condizioni meteorologiche, la nave che sarebbe dovuta arrivare in porto il 9 arriverà invece questa notte, quindi praticamente fra il 15 e il 16 di marzo. Questo naturalmente ci ha un po' impensierito. Perché? Perché una volta che la nave arriva, poi deve scaricare i container devono essere movimentati. Quindi se arriva la nave questa sera o domani mattina, faremo in tempo poi per prendere i container verdi? Il problema è questo, in quanto se non facciamo in tempo a prendere i container per venerdì, bisognerà rimandare a lunedì e quindi perdiamo 3 giorni, e recuperare 3 giorni in un'agenda, con un'agenda fitta come abbiamo noi, non è senz'altro facile, semplice. Quindi dovremmo tagliare, vedere. Comunque, per ora speriamo di questa data ultima di venerdì. In questo caso avremo soltanto un giorno da recuperare.
3: E quindi durante l'attesa come vi organizzate? Cioè avete degli impegni, fate qualcosa?
4: E nel frattempo che facciamo? Facciamo quello che possiamo, quindi facciamo queste visite nei dintorni della città, abbiamo degli appuntamenti con la televisione di Stato, con la radio di Stato, con i vertici di polizia, con alcune associazioni di motociclisti e quindi questo è tutto, caro Richard.
5: The time has come for soundtracks on Radio Moto 4Peace.
6: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto 4Peace.

tutto ciò che conoscete già, ma in un modo diverso. Questa è Maxi Megamix,

tra le linee di Nazca spuntano continuamente nuove figure. Grazie all'uso di droni e all'intelligenza artificiale, tra i geoglifi del deserto di Nazca si scoprono continuamente nuove figure umane e di animali. Nel deserto di Nazca in Perù si trovano geoglifi incisi nel suolo rappresentanti figure di animali, uomini e altro. Questi geoglifi sono stati tracciati tra il 300 a.C. e il 500 d.C. nella civiltà Nazca. Nonostante siano stati scoperti nel 1500, le ricerche sono continuate e di recente, grazie all'uso di droni, gli studiosi dell'Università di Yamagata in Giappone hanno identificato 168 nuovi geoglifi. Alcuni di questi sembrano raffigurare figure umane, mentre altri rappresentano animali come uccelli, orche, gatti e serpenti o semplici motivi geometrici. La scoperta suggerisce che forse solo il 5% di tutte le linee di Nazca è stato identificato finora. Le motivazioni esatte dietro la creazione di questi geoglifi rimangono un mistero, ma alcune teorie suggeriscono scopi rituali o astronomici, mentre altri credono che siano stati realizzati per gli dei del cielo. Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

C'è un momento nella musica in cui due strade lontane si incontrano. E quando succede davvero, lo riconosci subito. Non è marketing, non è strategia, è qualcosa di più semplice e più raro. È verità. Oggi ti porto dentro a una canzone che profuma di sale, di vento e di memoria. Una canzone che si chiama Io dal mare. E già dal titolo capisci che non è solo musica, è un viaggio. A raccontarla è Claudio Baglioni, ma a farlo vivere e renderlo quasi tangibile c'è anche un'altra voce. Una voce che sembra arrivare direttamente dalla riva, con dentro la sabbia, il sole e un po' di malinconia. È quella di Pino Daniele. Baglioni scrive Io dal mare come un racconto intimo. È la storia di qualcuno che osserva, che ricorda, che si lascia attraversare dalle emozioni come fossero onde. Il mare qui non è solo un luogo, è una metafora, è nostalgia, è libertà, ma è anche qualcosa che non puoi trattenere. E mentre la canzone prende forma, nasce una domanda. Che voce può raccontare davvero il mare? Non basta cantarlo, devi averlo dentro. Ed è lì che entra in scena Pino Daniele. Pino non era solo un cantante, era un suono. Bastavano poche note, poche parole e ti portava a Napoli senza muoverti. Ma soprattutto ti faceva sentire il mare, non quello da cartolina. Quello vero, quello che ti cambia. Quando Baglioni gli propone di partecipare al brano, non gli chiede semplicemente di cantare, gli chiede di esserci, di portare la sua anima dentro la canzone. E Pino accetta, non per fare un duetto, ma per condividere un'emozione. E allora succede qualcosa di speciale. Le due voci si sovrappongono, non si sfidano, si cercano, si rispondono. È come se fossero due punti di vista sulla stessa storia, ma uno è narrativo e più pensato, l'altro più viscerale, più sentito. Baglioni costruisce quindi il racconto e Pino lo attraversa. Ascoltando Io dal mare ti accorgi che non stai solo ascoltando una canzone, stai assistendo ad un incontro. Un incontro tra il nord e il sud dell'anima, tra le parole e l'istinto. Tra il controllo e la libertà. E in mezzo? In mezzo c'è il mare. Il mare, nella musica italiana, è stato raccontato mille volte, ma qui ha qualcosa di diverso. Non è sfondo, è protagonista. È quello che separa, ma anche quello che unisce. Ed è quello che ti fa partire, ma anche quello che ti fa tornare. E forse è proprio questo il senso profondo del brano. Insomma, siamo tutti in qualche modo dal mare, tutti con qualcosa che ci ha portati lontano e qualcosa che continua a chiamarci indietro. E poi c'è un'altra cosa. Quando ascolti la voce di Pino Daniele in questa canzone, oggi, sapendo che non c'è più, tutto cambia, diventa ancora più intensa, più fragile, più vera. È come se quel mare a un certo punto diventasse anche memoria. Forse questo è il potere della musica, fermare un momento e renderlo eterno. Io dal mare è esattamente questo, un momento condiviso tra due artisti che si rispettavano davvero, un frammento di emozioni che continua a vivere ogni volta che qualcuno preme play. E allora la prossima volta che ascolterai questa canzone prova a non ascoltarla soltanto, chiudi gli occhi e lascia che il mare faccia il resto.

0: Radio Moto for Peace presenta Coming Soon Radio. Quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo.

0: Landyu gets lost in his office building.
1: Man, why does every floor look the same?
0: Boatyu is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24-7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
1: Man, getting lost out here is the best.
0: And with Geico, Boatyu can add 24-7 access to towing, too.
1: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you were worried.
0: It feels good to be Boatyu. It feels good to Geico.
2: È meraviglioso. E poi la riproduzione continua del basso, suonato su corde più gravi. Un basso a 5 corde, talmente basse da essere quasi indefinite. Teardrop è oggi un grande classico. E sapere che è stata dedicata al grande Jeff Buckley non può che farcela amare ancora.

0: Sudamericano, ole, música latina, hola, el radio Moto 4B, Sudamericano.
1: Es la hora de Sudamericano.
2: It's time for Sudamericano.
3: È tempo di Sudamericano.

0: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
1: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie?
2: Would be better if I was French.
0: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
1: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
0: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
1: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
0: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
3: If you've been waiting for a summer refresh, it's all about being at the right place at the right time. That place is Macy's. The time is one day sale. You can't miss the deals I found. The best prices on the trends I want, the pieces that finish the look. The home essentials I keep meaning to get. They're all here only during one day sale. I'm not waiting any longer. I'm already at Macy's.
4: Plus, Star Rewards members earn faster during Star Money Bonus Days. Only at Macy's One Day Sale. Tomorrow.
5: Diario di bordo del 2016.
6: Quaderno de bitácora 2016.
7: 2016 Logbook.
8: Bentrovati a Documenta, la trasmissione che RTTR dedica ai suoi documentari storici, documentari ambientalistici. Abbiamo raccontato un po' di tutto quest'anno, molto sul Trentino, un po' meno su quello che succede fuori. Beh, oggi invece andiamo a fare un bel viaggio fuori, e non parlo di viaggio a caso, perché parliamo proprio di itinerari, di missioni in motocicletta che ha fatto il gruppo di Moto for Peace, e qui ci sono la vicepresidente Richard Celona. Benvenuto Richard.
9: Grazie.
8: E accanto a lui Marco Veronese, che anche lui ha partecipato a molte di queste spedizioni. In due parole, Richard, che cos'è Moto for Peace?
9: È un'associazione bellissima, perché con noi potete fare dei viaggi straordinari. No, scherzi a parte, è un'organizzazione che è nata nel lontano 2001. Era all'epoca un'organizzazione sportiva della Polizia di Stato. Poi nel 2004 sono entrati i primi colleghi stranieri, nel 2009 sono entrati i carabinieri, di conseguenza abbiamo dovuto rimodulare un po' questa organizzazione e l'abbiamo trasformata in Onlus. La grande novità del 2016 è che questa Onlus adesso permette anche ai civili, e quindi a delle presentatrici come te, di partecipare eventualmente a questi viaggi umanitari.
8: Se mi portate voi.
9: Non c'è bisogno di andare in moto, abbiamo dei furgoni che ci seguono, quindi abbiamo dei passeggeri, c'è chi si diletta con una macchina fotografica oppure ha un compito specifico, abbiamo degli infermieri, per esempio dei dottori, ci sono diverse figure che ci seguono questi lunghi itinerari, perché sono missioni umanitarie che durano anche fino a 2 mesi, a seconda dell'importanza e dell'imponenza stessa della missione.
8: Allora direi di andare subito a vedere qualche minuto di presentazione di che cos'è questa associazione Onlus, come
9: esatto,
8: la posso definire
9: Onlus,
8: così,
9: sì.
8: Moto for Peace, e poi rientriamo in studio naturalmente a parlarne con i nostri ospiti, e poi vedremo anche qualche viaggio.
10: Discorsi al mare, ci scriverò un diario, perché l'inchiostro a volte serve solo a ricordare.

0: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo e di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne i retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
1: Behind! Dietro le storie della musica.
2: Informazione, curiosità, cultura. È giusto quello che ti cattura. È Cocktail Magazine con Richard Shu. Cocktail Magazine. Un motivo in più per saperne di più.
3: Perché con gli anni la nostra voce cambia? La voce subisce molte variazioni nel corso della vita a causa di diversi fattori. Questi includono l'influenza degli ormoni durante la pubertà, che rendono le corde vocali più lunghe negli uomini e più sottili nelle donne. Il ciclo mestruale può anche influenzare la voce delle donne, con migliorie durante l'ovulazione. Con l'età la voce può diventare più rigida e meno flessibile a causa dei cambiamenti della laringe e nel funzionamento muscolare e polmonare. Alcuni vizi, come il fumo e l'alcol, possono danneggiare le corde vocali, così come alcune medicine. Anche il tipo di lavoro può influenzare la voce, con professioni che chiedono un tono vocale costantemente alto, come insegnanti o allenatori. Tuttavia, esercizi vocali moderati e una buona idratazione possono aiutare a mantenere la voce in forma e prevenire il suo invecchiamento. Limitare l'abuso di alcol e fumo è altrettanto importante per preservare la salute dalle corde vocali nel tempo.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like that.
2: E adesso tenetevi pronti a tornare nel mondo scintillante, controverso e magico del re del pop. Sì, avete capito bene, Michael Jackson sta per tornare sul grande schermo. Dopo anni di attesa, rinvii e mille indiscrezioni, è finalmente arrivato il primo trailer di Michael, il biopic diretto da Antoine Fuqua, lo stesso regista di Training Day ed Equalizer, e scritto da John Logan, sceneggiatore dei Gladiatore e Skyfall. Il film racconta tutta la parabola artistica e umana di Michael Jackson, dei primi passi nel gruppo di famiglia i Jackson 5, quando ancora era solo un bambino prodigio, di Gary nell'Indiana, fino a diventare la leggenda mondiale che tutti conosciamo, l'artista che ha cambiato per sempre la musica, la danza e l'idea stessa di spettacolo.

Ma la curiosità più grande è forse l'attore protagonista, perché a interpretare Michael Jackson sarà Jafar Jackson, suo nipote, il figlio di German, il fratello maggiore di Michael. Un dettaglio che dà al progetto un'aura di autenticità rara. Chi meglio di un membro della famiglia può catturare quel misto di genio, fragilità e mistero che ha sempre accompagnato il re del pop? Il trailer mostra momenti di grande intensità, Michael bambino sul palco, il pubblico in delirio, la metamorfosi dell'artista in una icona planetaria, le luci, i riflettori, le ombre, c'è tutto, il sogno, il sacrificio e quella fame di perfezione che lo spinse a superare ogni limite. Nelle note che accompagnano il video si legge: Michael, il ritratto cinematografico della vita e dell'eredità di uno degli artisti più influenti che il mondo abbia mai conosciuto. Il film promette quindi di portare gli spettatori dietro le quinte del mito, per raccontare non solo la musica ma anche l'uomo, il ragazzo che cercava libertà attraverso l'arte, l'artista visionario che ha spinto la creatività oltre ogni confine. Una pellicola che dicono non si limiterà a celebrare, ma cercherà di capire. E forse è proprio questo che i fan aspettavano da tempo, un ritratto sincero, umano, intenso. La produzione ha vissuto poi un percorso difficile con diverse date rimandate. La prima sarebbe stata aprile 2025, poi ottobre, ma adesso c'è finalmente la conferma ufficiale. Michael uscirà nelle sale il 26 aprile 2026. Dopo oltre 15 anni dalla sua scomparsa, Michael Jackson continua a far parlare di sé e a ispirare, a dividere, a commuovere. E forse, come recita il trailer, è qui che inizia la sua storia, perché il mito non smette mai di ballare.

0: Reportage di Rai Italia su Moto for Peace.
1: Senti, tu hai curato insieme a altri colleghi, mi hai detto questo reportage che abbiamo visto. Com'è nata Moto for Peace?
2: È nata dall'idea di un poliziotto, quello che ha citato prima, Bernardo Lepore, che ama molto appunto il suo lavoro e il fatto di farlo in motocicletta, e però voleva coniugare questa sua passione con l'idea appunto di portare aiuti, di andare nelle realtà a conoscerle di prima mano, e quindi però partendo in modo organizzato, quindi con altri colleghi da tutta Europa, tutti appartenenti alle forze dell'ordine, quindi che sanno anche muoversi in situazioni pericolose, perché non è neanche prudente esporsi ai pericoli, poi magari ci sono rapimenti, si creano anche pericoli al paese d'origine. Quindi è importante organizzare, preparare, prendere contatti con le forze dell'ordine e di polizia locali, chiedere in certi punti, in certi passaggi delle scorte, perché le cose vanno fatte con intelligenza e quindi.
1: È una sorta di Interpol della solidarietà.
2: Esatto. Ed è appunto bello vedere quando arrivano in un paese, ci sono prima le riunioni con le forze locali, ed è anche per loro un incoraggiamento vedere uomini della polizia italiana ed europea, anche per le forze dell'ordine locali, insomma, cioè è importante che venga valorizzato anche il loro apporto.
1: Sicuramente, anche perché questo tipo di missione in motocicletta, come dici tu, ha dei rischi, cioè le strade non sono sicure, non sono luoghi di certo in cui uno può viaggiare così,
2: No,
1: tanto per.
2: quest'anno due persone si sono fermate a causa della malaria e sono state riportate indietro, prima curate sul posto e poi, appena è stato possibile spostarle, sono state riportate in patria. Poi si viaggia sempre con dei camioncini che forniscano supporto, perché continuamente le moto si rompono, ci sono problemi.
1: Delle strade talmente disastrate che si rompono anche facilmente le
2: Sì,
1: moto.
2: e poi dormono in luoghi di fortuna, quindi non è una
1: No,
2: vacanza, assolutamente,
1: tutt'altro
2: spesso.
1: che una vacanza. Senti, abbiamo sentito parlare di un generoso finanziamento.
2: Sì, il Dicastero per lo sviluppo umano integrale, presieduto dal Cardinal Turkson, inizialmente ha dato solo un patrocinio, diciamo una benedizione. Poi, quando hanno visto invece i risultati e l'azione concreta che questi poliziotti stavano svolgendo, hanno stanziato 25.000 euro per la prossima spedizione.
3: Landyu gets lost in his office building.
4: Man, why does every floor look the same?
3: Boatyou is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
4: Man, getting lost out here is the best.
3: And with Geico, Boatyou can add 24/7 access to towing, too.
4: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you were worried.
3: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.
5: If you've been waiting for a summer refresh, it's all about being at the right place at the right time. That place is Macy's. The time is one-day sale. You can't miss the deals I found. The best prices on the trends I want, the pieces that finish the look. The home essentials I keep meaning to get. They're all here, only during one-day sale. I'm not waiting any longer. I'm already at Macy's.
6: Plus, Star Rewards members earn faster during Star Money Bonus Days, only at Macy's One Day Sale, tomorrow.

0: mandare in onda World Parade, l'unica classifica che si fa in due con Richard Shu.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Welcome, buon viaggio e benvenuti all'appuntamento con la nostra classifica ufficiale. Questa è la World Parade di luglio 2026. Insieme a Richard Shu, il vostro amico in musica. Cari amici di Radio Moto for Peace, l'emozione oggi è davvero indescrivibile. I motori cantano ormai gli ultimi chilometri di un'avventura pazzesca. La nostra missione umanitaria Mongolia 2026 si appresta infatti al suo termine. Il team sta per concludere questa ennesima missione ed il 16 luglio è previsto il grandioso rientro a Roma. Guardando la mappa stampata sulle fiancate dei mezzi, tra la polvere e i chilometri macinati si respirano 25 anni di storia che oggi si riflettono negli occhi dei nostri ragazzi che tra non molto appunto faranno rientro a casa. Come sempre misuriamo l'affetto del mondo attraverso i click e gli accessi al nostro sito ufficiale motoforpeace.it e anche in questa puntata la nostra World Parade New Hit vi riserverà alcune novità interessanti, come ad esempio la canzone di maggior successo che quasi tutte le radio FM trasmettono sul territorio mongolo, e credetemi, si tratta di una bella canzone che vi faremo scoprire tra poco più di mezz'ora. Insomma, la missione è nella sua volata finale, la musica è accesa e il cuore di Moto for Peace batte più forte che mai. Continuate a connettervi a motoforpeace.it per supportarci anche in questi ultimi chilometri. E adesso apriamo ufficialmente la nostra top 10. Scaldiamo l'atmosfera volando nel nord Europa per una pazzesca new entry. Alla posizione numero 10 entriamo diritti in Finlandia con il violino elettrico e l'energia rock di Linda Lampenius e Pete Parkkonen.
2: World Parade number 10. The number one song in Finland is Linda Lampenius ex Pete Parkkonen.

0: E dalla Finlandia rimaniamo alti sul tabellone delle new entry, perché alla posizione numero 9 cambiamo decisamente emisfero. Scaldiamo i motori e voliamo diritti nel cuore pulsante del Sud America, atterrando nel calore e nel ritmo travolgente della Colombia. Al suo debutto assoluto in classifica, questo mese conquista la nona posizione la regina incontrastata di Medellin, un artista globale che sta facendo ballare l'intero pianeta in questa estate 2026. Alziamo il volume e prepariamoci a muoverci a tempo, ecco Karol G con la sua nuovissima ed esplosiva hit, La Reina.
1: World Parade number 9. The number one song in Colombia is Karol G, La Reina.
2: Tu amas en pancor.

0: Bienvenidos a la lista a nuestros amigos de Colombia. Sigan visitando la página web motoforpeace.it y sintonizando nuestra web radio.
1: Continuiamo a salire lungo la nostra top 10 e arriviamo alla posizione numero 8, dove troviamo un netto cambio di rotta. Questo mese perde quota e scivola in giù di ben 3 posizioni la modernissima Singapore. Ma prima di ascoltare la musica che arriva da lì, fermiamo un secondo i motori, perché questo è il momento più importante della nostra striscia quotidiana. È tempo di fare la differenza e devolvere il vostro 5 per 1000 a Moto for Peace. Per poter continuare a realizzare delle missioni umanitarie come quella di quest'anno in Mongolia, abbiamo bisogno del vostro supporto per continuare a far viaggiare la solidarietà. Allora, carta e penna alla mano, prendete nota del nostro codice fiscale 97287980581. Lo ripeto ancora una volta, scrivetelo bene: 97 28 79 80 581. Ricordatevi sempre che una vostra piccola, semplice azione può rendere immensa la nostra missione nel mondo. E adesso, con il cuore sintonizzato sulle buone azioni, torniamo a ballare. Direttamente dall'ottava posizione della World Parade, ecco il sound di Singapore.
2: World Parade number 8. The number one song in Singapore is My Crabbit. 还有你我不知为何疯狂对你执着我们之间的故事还不多。

0: E le sorprese in questa classifica di luglio non finiscono mai. Tenetevi forte, perché alla posizione numero 7 esplode un'altra incredibile new entry. Questa volta accendiamo i riflettori su un fenomeno musicale globale e decolliamo dritti verso la Corea del Sud. Il K-pop si prende di prepotenza la settima posizione, con un ritorno di grandissimo impatto nei trend asiatici. Preparatevi a fare un viaggio nelle sonorità pop più fresche, colorate e ritmate del momento. Direttamente da Seoul.
1: World Parade number 7. The number one song in South Korea is

0: Ma cosa sta succedendo oggi nella nostra classifica? È davvero un'edizione incredibile, cari amici di Radio Moto for Peace. C'è un vero e proprio terremoto musicale nella top 10, con un numero impressionante di nuovi paesi che stanno conquistando le posizioni più alte della nostra top 10 in questo mese di luglio 2026. E infatti tenetevi forte, perché anche alla posizione numero 6 esplode un'altra ennesima new entry. Mettiamo la freccia, cambiamo scenario e voliamo dritti nel profondo nord Europa, atterrando tra i trend più forti della Svezia. Al suo debutto assoluto in classifica troviamo una band che sta letteralmente dominando l'airplay scandinavo, con un ritmo pop travolgente, fresco e super radiofonico. Pronti a viaggiare, ma soprattutto ad ascoltare la novità svedese?
1: World Parade number 6. The number one song in Sweden is Bolaget, Det ligger något i luften.

0: Aver girato mezza Europa e l'Asia tra una new entry e l'altra, a metà classifica, è tempo di rientrare finalmente a casa. Sì, perché alla posizione numero 5 batte forte la nostra bandiera. Il nostro paese non solo tiene duro con l'ondata di successi internazionali, ma mette il turbo, guadagna ben 3 posizioni rispetto alla scorsa settimana e vola diritta al top 5. A guidare questa scalata c'è la voce sensuale, il ritmo avvolgente e l'eleganza di un'artista straordinaria che ci regala la colonna sonora perfetta per le nostre spensierate serate di luglio. Alziamo il volume e godiamoci questo viaggio. Alla numero 5 c'è Gaia con la sua strepitosa hit Bossa Nostra.
1: World Parade number 5. The number one song in Italy is Gaia Bossa Nostra.

0: Tutti i giorni sulla Radio Senza Frontiere World Parade, la nostra classifica basata sui visitatori di motoforpeace.it. Cocktail Magazine, il contenitore di notizie che noi abbiamo il coraggio di raccontare.
1: Cocktail Magazine.
0: Moto News, il meglio dalle due ruote. Diario di bordo, oltre 25 anni di racconti dei nostri viaggi in tutto il mondo.
2: Buongiorno Richard, oggi ad Ottawa.
0: Behind, le storie che si nascondono dietro le canzoni.
3: Behind, dietro le storie della musica.
0: Maxi Megamix, i brani che conosci, ma non in queste versioni. Sudamericando, per il ritmo latino. African, la musica del continente nero.

0: senza frontiere. Restiamo altissimi con i giri del motore e voliamo a un passo dal podio, alla posizione numero 4, dove troviamo un altro balzo in avanti pazzesco. Proprio come l'Italia, anche questo paese mette il turbo, guadagna ben 3 posizioni e si candida a conquistare i vertici della nostra World Parade. Stiamo parlando della Cina. A firmare questa scalata incredibile è una superstar assoluta, una delle voci più eleganti, raffinate e amate di tutta l'Asia, un'artista poliedrica capace di incantare milioni di fan. Atterriamo dritti nel trend di Pechino con un brano intenso ed atmosfera.
1: World Parade number 4. The number one song in China is Mo Wan White Karen.

0: E finalmente, cari amici di Radio Moto for Peace, entriamo sul podio, ma prima di svelare la posizione numero 3, dobbiamo dare la notizia bomba di questo mese di luglio. Tenetevi forte perché c'è un verdetto clamoroso. Dopo anni e anni di permanenza ininterrotta nella nostra top 10, crolla definitivamente e scompare dalla classifica la Francia. Un'uscita di scena storica che lascia tutti a bocca aperta. Chi invece non si muove di un millimetro e dimostra una forza d'acciaio è il paese sul terzo gradino del podio. Medaglia di bronzo al stabilissima per la Germania.
1: World Parade number 3. The number one song in Germany is Kitschkrieg Feet, Blumengarten and Sharon David, Gut Genug.

0: Ein Gruß an alle deutschsprachigen Freunde.
1: Radio Moto for Peace. Der Sender ohne Grenzen.
2: World Parade. L'unica classifica che si fa in due.
3: E siamo arrivati alla medaglia d'argento, il gradino più alto prima della vetta assoluta. Qui, cari amici di Radio Moto for Peace, troviamo una certezza granitica. Da lunghissimi mesi impassibile, glaciale e solidissima al secondo posto si conferma ancora una volta la Danimarca, un paese abbonato al secondo gradino del podio che continua a inseguire la medaglia d'oro senza mollare di un solo centimetro. E a mantenere i danesi così in alto c'è uno degli artisti più amati e talentuosi del Nord Europa, una garanzia di successo. Orecchie tese, ritmo nel sangue, una seconda posizione stabile nella nostra World Parade. Ecco Christopher.
4: World Parade number 2. The number one song in Denmark is Christopher, Ringer om natten.
5: Du

0: like.
1: E siamo quasi giunti alla fine di questa top 10, ma prima un veloce riepilogo. Alla numero 10, prima nuova entrata per la Finlandia, ancora new entry anche al nono posto con la Colombia, tre posti in meno invece per Singapore che si ritrova così all'ottava posizione, mentre alla settima ritroviamo un'altra nuova entrata ed è quella della Corea del Sud. Alla sesta posizione ancora una new entry con la Svezia, piacevole ascesa per l'Italia che sale di 3 gradini e si ritrova a metà classifica, fa meglio la Cina però che con un'ascesa sempre di 3 posti si ritrova però al quarto posto e poi la roccaforte che non si sgretola mai con lo stand by al terzo posto della Germania, al secondo della Danimarca e quindi regina si riconferma incontestabile anche per questo mese di luglio 2026 gli Stati Uniti d'America.
2: World Parade number one. The number one song in USA is Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

Si conclude così la nostra classifica, ma attenzione, adesso lasciamo spazio alla World Parade New Hit e questa volta con la canzone mongola di maggior successo attuale, ed a seguire subito dopo quindi quella internazionale che sta spopolando soprattutto tra i giovani di quel paese, e poi come di consueto le novità discografiche. A dopo.

0: E così si conclude questa edizione di luglio 2026. Buona estate a tutti e alla prossima puntata da Richarchu. È tutto, ciao.
1: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
2: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
1: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
2: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
1: Grazie. Fai la differenza.
3: Radio Moto for Peace presenta
4: Coming Soon Radio.
3: Quotidiano di informazione cinematografica.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
9: Da Steven Spielberg.
11: Non riesco a capire, sono persone.
9: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
11: Cosa vuoi fare?
13: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
14: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Behind! Dietro le storie della musica.

Era il 1983 quando Paul Weller, il carismatico leader dei The Jam, decide di cambiare completamente pelle. Dopo aver guidato una delle band più iconiche del punk mood britannico, Weller chiude quella stagione con un colpo di scena. Fonda gli Style Council. Niente più rabbia mod, niente chitarre taglienti. Ora ci sono abiti eleganti, sonorità soul, jazz, pop, sofisticato soprattutto, e un'attenzione quasi maniacale allo stile. Accanto a lui Mick Talbot, tastierista di grande classe già nei Dixies Midnight Runners e nei Merton Parkas. Insieme i due creano qualcosa di nuovo, una band che suona come un cocktail da Londra a Parigi. Il nome The Style Council nasce da un gioco ironico. Paul e Mick si consideravano letteralmente un consiglio di stile, un collettivo che decideva non solo sulla musica ma anche sull'immagine. I video, persino le copertine, ogni dettaglio era curato come in una sfilata. Paul Weller dichiarò che voleva portare la musica black nelle case bianche della classe media britannica. Un intento ambizioso, ma riuscito. Pezzi come Shout to the Top o Walls Come Tumbling Down mischiano groove, soul e testi politicamente impegnati. Il gruppo diventa presto un simbolo dell'Inghilterra di metà anni Ottanta, elegante, progressista, ma anche inquieto. E non mancavano le provocazioni, come nel 1985, quando parteciparono al mitico Live Aid, la BBC censurò il loro singolo Soul Deep, troppo critico verso il governo Thatcher. The Style Council furono anche tra i primi gruppi pop britannici ad includere nel loro sound l'influenza della house music. Nel 1989 registrarono un intero album dance dal titolo Modernism e New Decade, che però la loro etichetta rifiutò di pubblicare perché troppo avanti. Solo anni dopo i fan poterono finalmente ascoltarlo. Alla fine degli anni 80 il progetto però si sciolse. Paul Weller tornò alle radici con una carriera solista di grande successo, ma The Style Council restarono una parentesi unica, un manifesto di eleganza, sperimentazione e coscienza politica. In fondo, Paul Weller aveva ragione. Cambiare stile non significa perdere la propria identità, significa piuttosto vestirla di nuove emozioni.

0: Moto4Peace grandi eventi.
1: Allora, buongiorno, mi chiamo Dino Lepore e sono il presidente di Moto4Peace Onlus, una Onlus costituita da membri della Polizia di Stato italiana e di altri paesi europei. L'obiettivo che ci poniamo dal 2001 è quello di realizzare delle spedizioni motociclistiche che hanno delle finalità umanitarie. Ed è per questo che in sella alle nostre moto, dal 2001 ad oggi, abbiamo attraversato più di 60 paesi, realizzando più di 14 progetti nelle varie parti del mondo. Cerchiamo di dare un nostro contributo, cerchiamo di portare un messaggio di pace e fratellanza, e ci tengo a dire che tutte queste missioni vengono realizzate grazie alla collaborazione anche dei poliziotti che ci accolgono nei vari paesi che noi attraversiamo. Quindi, se volete più notizie o se volete anche partecipare alle nostre missioni, potete collegarvi sul nostro sito internet www.moto4peace.com e da lì potete vedere tutte le missioni che abbiamo realizzato dal 2000 e oggi, e perché no, partecipare anche voi ad effettuarne tante altre. Grazie.
0: State ascoltando Radio Moto4Peace, la radio senza frontiere.

0: Nel 2025 Moto for Peace realizza la missione Roma Capo Nord Roma, 11.000 km in 30 giorni.
1: Attraverso
0: Italia, Austria, Germania, Svezia, Norvegia, incluse le isole Lofoten, Finlandia e Danimarca.
1: Scopo della missione:
0: questa volta di tipo commemorativo. Il team ha ripercorso lo stesso itinerario del 2001, anno e viaggio in cui Bernardo Lepore ha partorito l'idea di Moto for Peace.

0: Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto for Peace. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.
1: Cocktail Magazine con Richard Schultz.
2: È un magazine informativo e Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
3: L'alta tecnologia sta trasformando uno dei settori più tradizionali al mondo, l'agricoltura. Un cambiamento che non è solo determinato da esigenze di modernità, ma anche dagli imperativi dei nostri tempi.
4: L'agricoltura è attesa da sfide epocali. Nei prossimi 30 anni la domanda di generi alimentari aumenterà del 70%. Bisogna dunque aumentare e migliorare la produzione, ma anche limitarne l'impatto sull'ambiente. Oggi le tecnologie d'avanguardia sono connesse alle coltivazioni per cambiarne i modelli produttivi. Si sta sviluppando l'agricoltura 4.0.
3: All'Istituto Biosense di Novi Sad in Serbia, nell'ambito del progetto Antares, si stanno sviluppando tecnologie avanzate per un'agricoltura più efficiente e sostenibile. Questo programma, finanziato dall'Unione Europea, coinvolge gli Stati membri e i paesi che hanno bisogno di accelerare il passo nei campi della ricerca e l'innovazione. Il mantra dei ricercatori che lavorano a questo progetto è: non possiamo nutrire il mondo di oggi con l'agricoltura di ieri. Per questo motivo l'agricoltura del futuro utilizzerà tecnologie sempre più avanzate come sensori, robot, droni, big data e immagini satellitari.
5: Con la popolazione mondiale in crescita, nei prossimi 40 anni avremo bisogno di produrre una quantità di cibo pari a quella prodotta negli ultimi 10.000 anni. Per riuscirvi abbiamo bisogno di sensori molto sofisticati e dell'intelligenza artificiale. Usiamo la tecnologia scientifica e tutto ciò che l'information technology ha da offrire oggi per rendere la ricerca più efficiente. Usiamo micro e nano elettronica e materiale scientifico per progettare nuovi sensori. E infine sfruttiamo l'intelligenza artificiale per dare un senso a queste enormi quantità di dati che raccogliamo dai sensori stessi.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: C'è stato un tempo in cui il silenzio faceva paura, e poi c'è stato un uomo che ha deciso di abitarlo, non per timidezza, non per disprezzo, ma per scelta. Lucio Battisti non amava spiegarsi e non amava mostrarsi soprattutto, amava semmai restare dove la musica nasce davvero, in quello spazio invisibile tra la voce e l'eco. Nel 1976, mentre il mondo correva verso il rumore, Battisti disse una cosa semplice e radicale: io non sono uno showman, sono un produttore di musica, non un girovago. Era una dichiarazione controcorrente, un gesto quasi sovversivo, perché in quegli anni, come oggi, l'artista era chiamato ad esserci, sempre, ovunque, sul palco, in televisione, nelle piazze, nelle luci, che non si spengono mai. Lucio invece no, Lucio sceglieva di esserci, ma altrove. Diceva che la gente da lui si aspettava dei dischi, non degli spettacoli, che la musica non aveva bisogno di urla, che la verità, quella vera, non ama il clamore. E forse è proprio qui che comincia la sua storia più affascinante, non nelle canzoni che conosciamo a memoria, ma in quelle essenze che hanno fatto più rumore di mille concerti.

Battisti osservava il mondo dei suoi colleghi con lucidità. Li vedeva correre da un palco all'altro, consumarsi, svuotarsi. Li vedeva diventare prigionieri di ciò che avevano creato. Lui no. Alla musica do tutto me stesso, diceva, ma entro certi limiti ragionevoli. Una frase disarmante, quasi scandalosa per un artista di successo, perché Lucio aveva capito una cosa che molti scoprono troppo tardi, che il successo può diventare un mestiere che ti divora se smetti di vivere la vita che poi dovresti raccontare. Lucio preferiva vivere, camminare, osservare, amare, sbagliare, restare in silenzio, perché scrivere per lui non era produrre, era testimoniare. La musica non come carriera, ma come forma di verità. In un'epoca in cui esserci è diventato sinonimo di valore, Battisti ha scelto il contrario: l'assenza al posto dell'apparizione, il vinile al posto del palco, l'intimità al posto dell'adrenalina. Nessun tour, nessuna presenza costante in televisione, nessun bisogno di essere visto per essere creduto. Eppure la sua voce riempiva tutto. E questo è il paradosso meraviglioso di Lucio Battisti: più si ritirava, più diventava centrale, più taceva, più parlava. Il suo silenzio non era vuoto, era densissimo, come certe pause nelle canzoni, quelle che non ti accorgi di ascoltare, ma che ti restano addosso per sempre.

0: Battisti non rincorreva il pubblico, lo aspettava. E il pubblico, incredibilmente, non ha mai smesso di arrivare. Generazione dopo generazione le sue canzoni continuano a bussare nelle nostre vite, senza chiedere il permesso, perché non parlano di un tempo preciso, parlano di noi. C'è qualcosa di profondamente moderno in questa scelta antica. In un mondo che misura il valore in visualizzazioni, Battisti ci ricorda che non tutto ciò che conta deve essere visto. Anche alcune cose esistono solo ascoltate e altre solo se lasciate in pace. Il suo mistero non si è mai dissolto, anzi, è diventato parte della sua leggenda, perché Lucio Battisti è l'artista che ha scelto di non spiegarsi, di non giustificarsi, di non semplificarsi. Ha lasciato che fossero le sue canzoni a parlare.
1: Tu chiamale se vuoi emozioni.
0: Forse è per questo che ancora oggi, quando metti su un disco di Battisti, succede qualcosa di raro. Il tempo rallenta, il rumore si abbassa e per un attimo, solo un attimo, ti sembra di essere anche tu in quello spazio invisibile tra la voce e l'eco, dove non serve apparire, dove non serve correre, dove basta sentire. Lucio Battisti non voleva quindi essere ovunque, voleva essere dentro, dentro le note, dentro le parole, dentro le vite di chi ascolta. E forse è proprio per questo che la sua voce continua a parlarci ancora oggi, limpida, misteriosa, immortale, come se ogni suo silenzio fosse una canzone che non smette mai di suonare.

0: Prima di lasciare la città, vogliamo visitare l'importante riserva naturale di Karoo. Il Karoo National Park è una riserva istituita nel 1979 e si trova nell'area semidesertica del Grande Karoo, ai piedi della catena montuosa Nieuweveld. Veniamo accompagnati alla scoperta del parco con un fuoristrada. Risaliamo la montagna fino ai 1000 metri. Soffriamo il freddo, ma il panorama intorno a noi è magnifico e questo ripaga degli sforzi fatti finora. Attraversiamo un canyon che sembra essere senza fine. La bellezza di questi luoghi lascia veramente a bocca aperta. Qua e là incontriamo diversi animali: zebre, antilopi, struzzi. All'appello mancano solo le grandi taglie: bufali, elefanti e gnu. È sempre una grande emozione visitare questi luoghi ancora incontaminati, dove la natura resta sovrana. La visita dura 3 ore, poi si riparte, cercando di minimizzare le soste. Abbiamo tutti una gran voglia di raggiungere Città del Capo e scaricare la tensione accumulata nell'ultima parte del viaggio.
1: Purtroppo sta terminando. 2 mesi sono trascorsi velocemente, senza problemi, pochi, piccoli problemi. Sta andando veramente bene.
2: Sono un po' triste. Sai, tra 160 km la nostra vita cambierà di nuovo. Si pensa a sdoganare le moto, a caricarle, le saluti, le vedrai un mese dopo. Torni in Italia, la vita di tutti i giorni, la devi riaffrontare dopo tutta questa vita completamente scombussolata.
3: Strange, very strange. Last 200 km. Then we put the bikes on the boat and it's finished.
0: Ci siamo. Città del Capo è davanti a noi. Raggiungiamo l'ostello che ci ospiterà per la notte. Una volta parcheggiati i mezzi, finalmente possiamo stringerci in un abbraccio. La missione numero 10 di Moto 4 Peace è arrivata al termine. Ce l'abbiamo fatta davvero.
1: Siamo arrivati, Musoma Arrivé, a Cape Town. Che traversata che abbiamo fatto. Incredibile.
4: Dico arrivati, dico bene, è stato molto bello, è andato tutto molto bene, questa è la cosa principale, per fortuna non è successo niente, anche piccola sciocchezza con le moto, con lo sparato, ma cose che ci stanno e comunque nulla di grave.
5: Hanging out at the pool is great, relaxing and playing Vegas style games on my phone at the same time. Drink in one hand and a blackjack in the other. It's all at SpinQuest. Over 1,000 games, including your favorite slots and table games. Be cool with this summer special. New players get $30 coin packs for 10 at SpinQuest.com.
6: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.

0: This is Cocktail Magazine with Richard Hsu.
1: Oggi nel nostro shaker c'è un ingrediente che sa di cyber thriller, ma che purtroppo è pura realtà. Parliamo di tecnologia e di un termine che dovete assolutamente segnarvi: kill switch, ovvero l'interruttore digitale in grado di spegnere un intero paese in pochissimi minuti. Sì, avete capito bene. Poco tempo fa, con la firma di un solo funzionario del governo americano, due famosissimi modelli di intelligenza artificiale sono spariti nel nulla per tutti gli utenti non americani nel mondo. Niente preavviso, niente trattative, un blackout improvviso che ha dimostrato una cosa inquietante: chi controlla i server e i software controlla il mondo. In passato era già successo persino al procuratore capo della Corte Penale Internazionale, rimasto chiuso fuori dal proprio account Microsoft a causa delle sanzioni statunitensi. E l'Italia? Beh, l'Italia è a sovranità digitale, limitatissima. Pensate che circa il 70% delle nostre aziende quotate in borsa e addirittura il 90% di quelle del settore energetico si affida a provider americani per la posta elettronica e i dati. Perfino il nostro polo strategico nazionale, nato per essere il cloud sovrano della pubblica amministrazione, in realtà si appoggia su tecnologie targate Google e Oracle. Gli esperti avvertono: ci vorranno almeno 20 anni per colmare questo distacco tecnologico e avere un interruttore tutto nostro. Nel frattempo, le chiavi di casa dei nostri dati sensibili restano oltreoceano. Un cocktail decisamente amaro da buttar giù, non trovate? Alla prossima puntata!

0: Radio Moto for Peace presenta Coming Soon Radio. Quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
11: Da Steven Spielberg.
10: Non riesco a capire, sono persone.
11: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
10: Cosa vuoi fare?
12: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
11: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
13: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
15: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie?
16: Would be better if I was French.
14: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
15: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
14: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
15: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
14: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
17: If you've been waiting for a summer refresh, it's all about being at the right place at the right time. That place is Macy's. The time is one day sale. You can't miss the deals I found. The best prices on the trends I want, the pieces that finish the look. The home essentials I keep meaning to get. They're all here only during one day sale. I'm not waiting any longer. I'm already at Macy's. Plus, Star Rewards members earn faster during Star Money Bonus Days. Only at Macy's one day sale. Tomorrow.
18: Hot music in the mix with your favorite DJ.
19: Già sentita, già ballata ed ascoltata, ma forse non così. Maxi Mega Mix.
20: The power's in the mix.
21: Radio Moto 4 Piece. Maxi Mega Mix. Weekend.

0: Nel 2001 Moto for Peace realizza missioni in Kosovo, attraverso Montenegro e Kosovo.
1: Scopo della missione:
0: donazione di generi alimentari, materiale didattico e sanitario ad una enclave della città di Pec, Kosovo.
2: Diario di bordo del 2010.
3: Quaderno de bitacora 2010. 2010 logbook.
4: La nostra prossima sosta, a soli 32 km dalla frontiera con la Libia, è prevista a Ben Kardan. È la città più a sud del paese ed è nota per il festival annuale del dromedario che si tiene nel mese di giugno. Peccato siamo in largo anticipo. Sostiamo in un'area di servizio alle porte della città. Riformiamo le moto quel tanto che ci permetterà di raggiungere la Libia, dove il costo della benzina sarà inferiore a quello dell'acqua. Una pausa ci vuole e ne approfittiamo anche per mettere qualcosa nello stomaco. A portata di mano nel retro del furgone è stata allestita una vera e propria dispensa da viaggio, con diversi generi di conforto utili anche in caso di soste non previste in luoghi lontani da villaggi o città. Sempre scortati dalla polizia locale tunisina, riprendiamo il viaggio diretti verso la costa. Per raggiungere la struttura dove trascorreremo la notte, abbandoniamo le strade a grande scorrimento e ci accorgiamo che i percorsi fuori da quelli convenzionali non sono poi così agevoli. Più ci avviciniamo alla costa e più scopriamo un luogo selvaggio e spettacolare. Spiagge deserte, pochissime abitazioni, un mare splendido e una struttura che a prima vista assomiglia molto ad uno stabilimento balneare. Ci siamo solo noi e l'impressione è che questo edificio non ospiti nessuno da diverso tempo. Abbiamo giusto il tempo per fare manutenzione ai mezzi ed è già ora di cena.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Londra, 1964. I giovani londinesi possono recarsi per mostrare il loro nuovo look all'ultimo grido al 100 Club all'ora di pranzo, o al Marquis al mercoledì e il Flamingo tutte le domeniche. Famosissimo però è anche il The Sheen nel quartiere di Soho. Meno noto ma altrettanto storico è il Goldhawk Road Social Club nel cuore di Shepherd's Bush, dove nasce il mood londinese di cui gli Who, che all'epoca si chiamavano The Detours, diventano portavoce. Tra i moods va di moda la figura del DJ che propone musica di ispirazione afroamericana, il rhythm and blues, il primo soul, lo ska basato sui ritmi della Giamaica, il sound dei vinili della Tamla Records. Quando non c'è il DJ però va benissimo anche il gruppo che suona dal vivo. Largamente caldeggiata è la frequentazione del dancing, la discotech in Wadour Street, prima della nascita dei musicisti mod. Qui la musica che va per la maggiore è quella di James Brown, Miracles, John Lee Hooker. Le band propongono una scaletta che trasuda selezioni cover di questi artisti. Ed è in questo milieu che nasce e si sviluppa la Swinging London. Lo stile mod, caratterizzato da un'immagine elegante e da abitudini e valori che distinguono le mod gang dagli altri gruppi esistenti, dando loro la possibilità di vivere secondo un'ottica di appartenenza. Un giovane mod deve infatti vestirsi con abiti e oggetti di grido, indossare un parka verde ed avere i capelli tagliati in modo geometricamente ineccepibile. Infine deve possedere uno scooter italiano, una lambretta o preferibilmente una vespa, in cui il primo modello diventa infatti il distintivo più alto di appartenenza alla tribù. Per le ragazze invece abitini o minigonne passano dal bianco e nero ai colori pastello, le geometrie sono le benvenute e il trucco pesante degli occhi la fa da padrone. Gli Who vengono subito presi a cuore dai primi spettatori mod che si rivedono in loro, perché provengono dagli stessi quartieri, sono stanchi delle noiose tradizioni della società inglese e desiderano sentirsi cool almeno una sera alla settimana. Questo ovviamente include anche l'uso abbondante di alcol, ma soprattutto di anfetamine, le cosiddette Purple Hearts. È Peter Madden, il loro primo manager, a spingere gli Who ad adottare un look, stile e filosofia modernista, anche se paradossalmente il cantante e fondatore del gruppo Roger Daltrey veste ancora i panni di un ribelle Teddy Boy. L'immagine degli Who gioca un ruolo importante, le giacche che riprendono la bandiera inglese, il taglio dei vestiti, le pettinature, ma è soprattutto la distruzione degli strumenti, dopo ogni performance, a produrre un effetto fortissimo sui giovani spettatori. Townsend coglie così il disegno della ribellione giovanile di cui fa parte e scrive la più grande opera rock di tutti i tempi, Quadrofinia. Pubblicato come doppio album nell'ottobre del 1973, Quadrofinia è la seconda rock opera degli Who. Narra la storia di Jimmy, un ragazzo affetto da personalità quadrupla. Da qui il titolo, che riflette anche il tentativo di descrivere le diverse identità dei membri degli Who. Ambientato a Londra e Brighton nel 1965, il lavoro, che scava nella disturbata psicologia di un giovane inglese degli anni 60, fotografa benissimo i tratti della cultura mod. Non a caso Jimmy, per risolvere i propri problemi personali, ambisce a diventare il mod perfetto. Ma tra peripezie varie, momenti di entusiasmo, grandi delusioni, scontri all'interno della famiglia e con i propri amici e idoli, Jimmy alla fine butta giù da una scogliera lo scooter. Considerato da Pete Townshend la musica migliore che abbia mai scritto, Quadrofinia, così come era successo per Tommy, diventa un film nel 1979. Sono gli stessi Who a produrre la pellicola diretta da Frank Rodham, con Phil Daniels a interpretare Jimmy e un giovanissimo Sting che appare nel ruolo di Ace Face, l'amico di Jimmy.

0: A Cocktail Magazine cercheremo di fornire informazioni sull'influenza che certi soggetti hanno nella nostra vita, e tra questi Bill Gates. Un ascoltatore ci ha chiesto: ma Bill Gates è coinvolto in ChatGPT? A me verrebbe tanto la voglia di dare una battuta, ma teniamola ferma. Purtroppo sì, e adesso faremo chiarezza al riguardo. ChatGPT appartiene a OpenAI, una società di ricerca sull'intelligenza artificiale fondata nel 2015. Bill Gates non è proprietario di OpenAI e non è direttamente coinvolto nella società, tuttavia c'entra qualcosa in modo indiretto. Ecco i dettagli. Quindi partiamo dal punto numero uno: chi è il proprietario di OpenAI? OpenAI è stata inizialmente fondata come un'organizzazione no profit da un gruppo di imprenditori e ricercatori, tra cui Sam Altman, allora presidente di Combinator, ora CEO di OpenAI, Elon Musk, che si è dimesso dal board nel 2018, Ilya Sutskever, uno dei principali scienziati del settore, e altri investitori come Reid Hoffman oppure Peter Thiel e società come Amazon Web Service. Nel 2019 OpenAI ha creato una for profit, una sussidiaria a scopo di lucro, per attrarre gli ingenti capitali necessari per lo sviluppo, e il principale investitore in questa nuova struttura è stato, guarda caso, Microsoft. Nel 2023 Microsoft ha consolidato il suo ruolo con un nuovo investimento multimiliardario, si parla di oltre 10 miliardi di dollari, diventando di fatto il principale partner e proprietario parziale della divisione a scopo di lucro. OpenAI opera comunque sotto la direzione del suo board originale. Quindi qual è il ruolo di Bill Gates in tutto questo? Bill Gates ha lasciato il consiglio di amministrazione di Microsoft nel 2020 e non è più coinvolto nelle decisioni operative dell'azienda. Tuttavia è un consulente senior e un grande sostenitore della tecnologia su cui Microsoft sta scommettendo, incluso l'intelligenza artificiale. Ha pubblicamente lodato ChatGPT e le potenzialità dell'IA generativa, definendola una tecnologia rivoluzionaria come il personal computer o internet. Ha incontrato il team di OpenAI insieme ai leader di Microsoft. Quindi, mentre Bill Gates non ha una proprietà diretta in OpenAI, è fortemente allineato con la divisione di Microsoft ed è influente sostenitore della tecnologia. La sua influenza storica su Microsoft contribuisce indirettamente alla cultura aziendale che ha portato a questo enorme investimento.
1: Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
2: Alta rotazione, tre successi attuali senza interruzione.
3: Alta rotazione, tres golpes de corriente sin interrupción.
4: High rotation, three current hits without interruption.

0: va ora in onda Moto News.
1: Moto News.
0: Tutto sulle moto, l'abbigliamento, l'equipaggiamento e la preparazione prevista per affrontare viaggi.
2: Moto Forti.
3: La Norden 901 Expedition si evolve ancora. Progettata per i viaggiatori più duri, ora offre un traction control migliorato con 10 livelli di slip adjuster per affrontare ogni tipo di terreno. Motore da 889 cm3, 105 cavalli e sospensioni WP Explore da 240 mm garantiscono prestazioni al top anche sui percorsi più impegnativi. Con parabrezza touring, manopole e sella riscaldabili, borse laterali morbide e con tutta l'elettronica avanzata, come ABS cornering, quick shifter, modalità off-road. La Norden è pronta per ogni avventura e potrebbe essere tranquillamente utilizzata per affrontare una delle missioni di Moto 4 Peace.
4: Sudamericano, ore, musica latina, ora, el radio Moto 4 Peace, Sudamericano.
5: Es la hora de Sudamericano.
6: It's time for Sudamericano.
5: È tempo di Sudamericano.

0: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
1: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
0: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
1: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
0: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
1: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
0: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
2: Paese che vai, regole che trovi. Se viaggi in moto in Austria, vige l'obbligo di indossare il casco per guidatore e passeggero, mentre è solo raccomandato indossare un gilet riflettente quando si va in moto.
3: Tratto dallo speciale America Live, realizzata in occasione della missione umanitaria del 2016 nel Centro e Nord America.
4: De hecho, Moto for Peace es una organización integrada de policías que nace en el año 2000 en el seno de la policía italiana, y es en el año 2004 cuando se abre y empiezan a integrarse policías de europeos. De hecho, en el 2007 hicimos el primer viaje en Sudamérica y se agregaron un policía ecuatoriano, un policía de Bolivia. La intención es que después de este viaje, después de que vean a través de ustedes, de los medios de comunicación y de los encuentros que vamos teniendo, puedan adherirse en el futuro otros policías de Centroamérica y Norteamérica. Y si no adherirse, porque no hay la posibilidad o de participar, sí dejar la semilla de Moto for Peace en el país, en este caso en Nicaragua, para que aquí se cree un núcleo de policías que trabajen en pro de su comunidad. A lo largo de la organización estamos a punto de cumplir los 100 países. En mi caso voy por los 65, porque los 3 primeros años no estuve. En este viaje recorremos 10, iniciamos el viaje en Panamá y hemos recorrido Panamá, Costa Rica, llegamos a Nicaragua, Honduras, Guatemala, Belice, México, Estados Unidos, Canada e di nuovo a Stati Uniti.
2: E questa era la voce del vicepresidente Moto for Peace Spagna, intervistato da una televisione centroamericana. Ha parlato di Moto for Peace, del progetto attuale. Ben ritrovati ad America Live insieme a Richard, sempre raffreddatissimo. Oggi è l'8 aprile 2016, terzo giorno consecutivo di silenzio radio, come si suol dire. Non riceviamo infatti nessuna notizia in diretta da parte del team, che ormai dovrebbe aver raggiunto Città del Messico, la capitale e la città più popolata del paese e una delle più grandi del mondo, con una popolazione registrata, e questi sono dati riferiti soltanto al 2010, di 8.851.000 abitanti. Con il passare dei secoli la città ha inglobato numerosi villaggi e cittadine che si trovavano nelle vicinanze, ecco perché si estende sempre di più. Dallo studio realizzato da PricewaterhouseCoopers, Città del Messico occupa l'ottavo posto nella speciale classifica sulle città più ricche del mondo, avendo un PIL di 331 miliardi di dollari che si raddoppieranno, secondo lo stesso studio, nel 2020, collocandola al settimo posto della graduatoria dietro città come Tokyo, New York, Chicago, Los Angeles, Londra e Parigi. La città conta inoltre più di 500 grattacieli. La presenza di alte montagne intorno alla Valle del Messico è un fattore che impedisce il passaggio delle nubi di pioggia che provengono dal Golfo e dall'Oceano Pacifico, e per questo nella capitale le precipitazioni non sono abbondanti. La stagione umida nel distretto parte da maggio fino a novembre, la piovosità invece è molto maggiore nei mesi da giugno ad agosto. Ieri in verità abbiamo avuto al telefono comunque Marco Veronese, ci ha assicurato che stanno tutti bene. Il viaggio continua con sempre purtroppo problemi meccanici a moto e furgoni. Speriamo che in queste ultime ore tutto, insomma, si stia risolto come si deve. Effettivamente questo è un viaggio particolare, con questi mezzi che a livello di affidabilità lasciano invece veramente molto a desiderare. Da Richard è

0: Nel 2009 Moto for Peace realizza la missione Africa nel cuore. Attraverso Camerun, Nigeria, Niger, Burkina Faso, Mali, Senegal.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi, oltre a materiale logistico e sanitario, in favore dell'organizzazione spagnola Selva Camerun, che opera a Bukavu, Camerun.

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Made in Italy.
2: Made in Italy.
1: Le più belle canzoni italiane su Radio Moto for Peace.
3: Made in Italy. The most beautiful Italian songs on Radio Moto for Peace.
4: Tutti i giorni a rotazione su Radio Moto for Peace.
5: Solo le più belle. E la nostra scelta musicale quotidiana, tutti i giorni in random, sulla radio senza frontiere.
6: Only the most beautiful ones. It is our daily music choice, every day in random on the radio without frontiers.
7: No puedo creer que lo hayamos conseguido. Solo las más bellas. Es nuestra elección musical diaria, todos los días al azar, en la radio sin fronteras.
8: Solo le più belle di Radio Moto for Peace. Sono la colonna sonora dei miei giorni.
9: Mamme, papà, tutti i cellulari sui banchi, forza! Oggi parliamo dell'insana ossessione che avete di postare foto dei vostri figli sui social. Ma voi lo sapete che una volta condivise le immagini restano in rete per sempre? Allora, sciagurati, scrivete 100 volte. Se posto foto e video di mio figlio, 1. Gli impongo un'immagine pubblica che decido io. 2. C'è il rischio che le sue immagini finiscano sui siti pedopornografici.
10: 3. La sua privacy vale molto più di un like.
11: Informati su gpdp.it, garante per la protezione dei dati personali, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Best.

0: Landu listens to waiting room music at the dentist.
1: It's like nitrous oxide for the ears.
0: Boatyou is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
1: Like reggae?
0: Sure.
1: Or a sea shanty?
0: If that's your thing.
1: Or pirate metal.
0: This boat trip is going to be interesting.
2: Don't you love it? Oh, it's so good!
0: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.
3: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
4: Radio Moto for Peace. La radio senza frontiere.
5: Behind, dietro le storie della musica.
6: È ufficiale. David Coverdale, 74 anni, storico frontman dei White Snake ed ex voce dei Deep Purple, ha annunciato il suo ritiro dalle scene con un video pubblicato su YouTube. Nel messaggio Coverdale ha ricordato il suo incredibile viaggio lungo più di 50 anni, vissuto accanto a leggende come i Deep Purple, i White Snake appunto, e Jimmy Page. Poi con grande emozione ha dichiarato che è arrivato quel momento di appendere al chiodo le sue scarpe con la zeppa rock and roll e i jeans attillati. Un saluto affettuoso ai fan, ai musicisti, alla truppa, alla famiglia, ha detto: vi voglio bene con tutto il cuore, è tempo di godermi il mio ritiro e spero che possiate apprezzarlo. Si è poi concluso con una raccolta dei momenti più iconici della sua carriera, accompagnati da Fire the World dei Whitesnake. Ricordiamo che Coverdale entrò nei Deep Purple nel 1973 dopo aver superato un'audizione per sostituire Ian Gillan. Con la band rimase fino al 1976, anno dello scioglimento. Dopo un periodo da solista, nel 1978 fondò i Whitesnake insieme a Bernie Madsen, Mickey Moody, Neil Murray e Dave Dowie e Brian Johnston. Una leggenda del rock che saluta il palco, ma non i cuori dei fan.

0: il diario di bordo di Moto for Peace.
1: Dzień dobry, che in italiano significa buongiorno. Ci troviamo a Varsavia e la prima settimana è già trascorsa. Abbiamo percorso circa 3.000 km da quando siamo partiti dalla sede di Moto for Peace in Roma. Oggi tra Tarnów e Varsavia si sono aggiunti a noi diversi motociclisti appartenenti all'IPA, International Police Association di Varsavia, che ci hanno scortato sino alla Police House per poi effettuare un giretto in città e trascorrere la serata con noi. Ottima ospitalità e grandi attenzioni per il team di Moto for Peace.
2: Radio Moto for Peace. The radio without frontiers.
3: La frontiera è ancora lontana. Restate con noi. L'avventura continua.
4: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
5: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie. Would be better if I was French.
4: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
5: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
4: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
5: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
4: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
6: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers

0: Guardian, ma anche da Fox News e New York Post, disegnano uno scenario molto diverso. Non stiamo parlando solo di cene di beneficenza, qui si parla di business, di un modello di business applicato alla salute globale. Documenti alla mano, con prove inconfutabili, viene alla luce un carteggio che risale ad anni prima della pandemia di Covid-19. Nel marzo 2017, attraverso la BGC3, cioè la cassaforte tecnologica di Gates, partivano email con oggetti chiarissimi, obiettivi e perimetri d'azione. Ma cosa c'era dentro questi obiettivi? Si parla di scienza del cervello, di neurotecnologie e soprattutto di come mettere a terra risorse per influenzare le politiche sanitarie mondiali. Secondo quanto riportato, Epstein non era un semplice ospite, ma un uomo che si muoveva dietro le quinte per attrarre capitali. Già nel 2011, in una mail finita agli atti, si discuteva di come certi progetti avrebbero attirato ulteriori soldi per i vaccini, ipotizzando rendimenti finanziari precisi tra il 5 e il 7%. L'accusa lanciata dalle pagine della Verità e dagli altri media citati poc'anzi è pesante. La preparazione alla pandemia non sarebbe stata solo una nobile missione filantropica, ma una strategia pianificata a tavolino per creare un'infrastruttura finanziaria permanente. E poi c'è la coincidenza che fa discutere l'Event 201. Ottobre 2019, una simulazione di pandemia da coronavirus sponsorizzata, guarda caso, proprio dalla Fondazione Gates, avvenuta appena 2 mesi prima che il mondo conoscesse davvero il virus. Mentre i media mainstream spesso sorvolano su questi incroci, proprio perché magari, guarda caso, hanno ricevuto soldini dal signor Gates, i documenti oggi ci costringono a chiederci: dove finisce la prevenzione e dove inizia il profitto? E soprattutto, qual era il vero ruolo di un uomo come Epstein in questa partita per il controllo della salute mondiale? Restate con noi, continueremo a seguire l'evoluzione di questa inchiesta.
1: Cocktail Magazine ritornerà in onda tra poco più di un'ora.
2: Maxi Mega Mix, i successi che conosci già, ma forse non in queste versioni.
3: Music in the mix with your favorite DJ.

0: quelle che viaggiano sulle due ruote. Presenta Marco Veronesse.
1: E nella nostra rubrica specializzata nel mondo delle due ruote oggi spazio ad un altro elemento fondamentale nella preparazione di una motocicletta che dovrà affrontare le strade più svariate del mondo, come quelle percorse dal team di Moto4Peace. Marco, focalizziamoci sulle sospensioni. Cosa ci racconti in tal proposito?
2: Noi e Bitubo ormai viaggiamo insieme da diversi anni. Perché? Perché noi abbiamo la necessità di dotare le nostre moto di sospensioni idonee a dei tipi di percorsi che affrontiamo e che però mantengano le loro caratteristiche inalterate per almeno quei 15-20 mila chilometri, che poi è più o meno la media della durata dei nostri viaggi, perché non tutte le sospensioni riescono a mantenere le loro caratteristiche inalterate per questo tipo di chilometraggio e oltretutto in breve tempo, nel giro di 2 mesi. Quindi abbiamo bisogno di una sospensione idonea, anche perché al di là delle sollecitazioni del manto stradale, no? Che può essere sterrato, asfalto, il problema cos'è? Che le moto nostre vengono caricate all'estremo, no? Con 3 valigie e cariche più il pilota, quindi insomma capisci ben che la sospensione è fondamentale per mantenere una certa guidabilità dall'inizio alla fine, senza che diventa pericolosa o addirittura inguidabile.
1: Mi dai qualche informazione in più su Bitubo?
2: E c'è da dire che Bitubo è un'azienda italiana che è stata fondata nel 1963 e dal 1975 entra nel mercato motociclistico. Ha diversi brevetti a livello internazionale, esporta in tutto il mondo. E una cosa interessante è che la sospensione ti viene, prima dell'acquisto, insomma prima del montaggio, ti viene personalizzata in funzione dei pesi che dovrà supportare.
1: Beh, a questo punto concludiamo con un aneddoto, che dici?
2: Mi viene in mente un aneddoto, ricordi nel 2014, no? Quando facemmo il viaggio Roma-Katmandu per circa più o meno 10.000 km. E il mono posteriore l'ho messo alla prova in una maniera incredibile. Se ti ricordi, ho trasportato l'operatore video, che era un omone di 1,85 m che pesava più di 100 kg, e sono riuscito ad arrivare alla fine del viaggio senza nessunissimo problema, senza una piccola trafilazione d'olio, senza niente. L'ammortizzatore è rimasto invariato dal primo all'ultimo giorno. Ecco, quella per me fu la prova lampante che la Bitubo fa le cose per bene.
1: Moto News. Tutto sulle moto, l'abbigliamento, l'equipaggiamento e la preparazione prevista per affrontare viaggi.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Ciao, sono Vulpier, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Moto for Peace e questo è il mio brano, Pareti.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: Alta rotazione. Tre successi senza interruzione.
1: Alta rotazione. Tres golpes sin interrupción.
2: High rotation. Three hits without interruption.

0: Radio Moto for Peace presenta Coming Soon Radio. Quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe?
6: Da Steven Spielberg.
10: Non riesco a capire, sono persone.
11: No.
6: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
10: Cosa vuoi fare?
11: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
12: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Landu listens to waiting room music at the dentist.
14: It's like nitrous oxide for the ears.
13: Boatyou is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
14: Like reggae?
13: Sure.
14: Or a sea shanty?
13: If that's your thing.
14: Or pirate metal.
13: This boat trip is gonna be interesting.
14: Don't you love it?

0: It feels good to be both you. It feels good to Geico.
1: Music in the mix with your favorite DJ.
2: Già sentita, già ballata ed ascoltata, ma forse non così.

0: Nel 2018 Moto for Peace realizza la missione Anonimi della Fede. 14.000 km attraverso Repubblica Sudafricana, Angola, Zimbabwe, Botswana.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore di alcune missioni ed ospedali cattolici dei paesi attraversati.
2: Diario di bordo del 2010.
3: Quaderno de bitácora 2010. 2010 Logbook.
4: Lorenzo Marquesh, la capitale del Mozambico, più conosciuta come Maputo. La città ricevette il nome di Lorenzo Marquesh dal commerciante portoghese che esplorò la baia di Delagoa nel 1544. Nel 1895, una ferrovia che collegava la città a Pretoria fu la causa di un forte aumento della popolazione e un rapido sviluppo della città, che nel 1907 divenne la capitale del Mozambico. Nel 1976, conquistata l'indipendenza del paese, la città cambiò nome in Maputo, come l'omonimo fiume che solca queste terre. L'economia si basa sull'import e l'export grazie al suo moderno porto commerciale e all'industria manifatturiera. Il giro della città fino alla baia di Delagoa lo abbiamo fatto con un pulmino messo a disposizione dalla polizia locale. Lo stesso con cui, tirati a lucido in uniforme, raggiungiamo il circolo ricreativo della polizia. Ad attenderci il vice capo della polizia, l'ambasciatore italiano di stanza nel 2010 e il direttore dell'Interpol. Dopo aver illustrato il nostro progetto, molti saranno i riferimenti all'importante collaborazione che l'Italia ha con il Mozambico e a tutti gli sforzi che si stanno facendo per migliorarla. Con la sua posizione strategica, troppo spesso il paese viene utilizzato come luogo di transito per traffici illeciti. Ci scambiamo piccoli presenti. Qualche minuto per i saluti e poi si torna in albergo a pianificare la tappa successiva fino a Pretoria. Il tramonto ha sempre il suo fascino e ancora una volta ci ricorda che il viaggio riprenderà di lì a poche ore.

Il confine con il Sudafrica dista solo 80 chilometri. La strada migliora e così ci avviciniamo rapidamente all'ultimo paese che ospiterà il nostro viaggio e alle ultime due città dove sosteremo. Pretoria e Città del Capo. In frontiera salutiamo i nostri compagni di viaggio del Mozambico che ci hanno aiutato durante la nostra traversata. E proprio grazie a loro impieghiamo pochi minuti per uscire dal paese. Non sarà proprio così per l'ingresso in Sudafrica, dove perderemo qualche ora.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Il ginocchio in terra, lascialo alla pista, perché in strada, se hai una svista, ti trovi in cielo su una lunga lista.

Londra 1977. Negli uffici della EMI Records siedono uomini potenti, esperti, abituati a decidere il futuro degli altri. Di fronte a loro c'è Kate Bush, un adolescente. Contratto appena firmato, album di debutto non ancora pubblicato. Nessuna hit, nessuna leva, nessun potere. O almeno così credono. Kate infatti ha scritto una canzone che li mette a disagio. Si intitola Wuthering Heights. È ispirata a un romanzo gotico dell'Ottocento. È cantata dal punto di vista di un fantasma. La voce sale acuta, irreale. Non c'è disco, non c'è rock, non c'è niente che assomigli al 1977.

Per la Amy è un problema: troppo strana, troppo letteraria. Le radio non la passeranno mai, hanno un altro singolo in mente, più sicuro, più normale. Kate ascolta, poi a un certo punto parla e dice: ok, se non pubblicate Cime Tempestose come singolo, non pubblicherò mai l'album. In quel momento il silenzio. Nel 1977 le artiste non danno ultimatum, obbediscono, ringraziano, scendono a compromessi, ma Kate Bush no. Lei decide di non pubblicare l'album se non faranno quello che lei ha in mente. La Amy deve scegliere, quindi, pensare che stia bluffando o capire che quella ragazza sa esattamente chi è. Quindi scelgono di crederle. Il 20 gennaio del 1978 Wouter & Yeats esce come singolo di debutto. I conduttori radiofonici restano interdetti. Il pubblico non ha mai sentito nulla di simile. Una voce che non canta, incanta. Un fantasma che bussa a una finestra tra le brughiere dello Yorkshire. Il video musicale mostra una Kate Bush a piedi nudi vestita di rosso che danza come se non appartenesse a questo mondo.

critici litigano. Dicono è pretenziosa, però intuiscono che è geniale. Ma è il pubblico che decide. E nel marzo del 1978 la canzone arriva al numero uno delle hit parade e resta lì per 4 settimane. Kate Bush diventa quindi la prima donna britannica a raggiungere il primo posto con una canzone scritta da lei stessa a soli 19 anni. Kate potrebbe diventare una pop star convenzionale, ma non lo fa. Infatti nel 1979 crea Tour of Life, teatro danza, narrazione, un concerto che sembra un'opera. Poi fa qualcosa di impensabile, smette di andare in tournée per sempre, non per paura, ma per controllo. Mentre il mondo corre, Kate si chiude nel suo studio, lavora lentamente alle sue condizioni. Nel 1985 pubblica Hounds of Love. Dentro c'è una canzone incredibile, si intitola Running Up Daddy Hill. Un altro capolavoro, un'altra regola infranta e ancora una volta nessun tour. Nel 2022 una serie TV, Stranger Things, un'intera generazione scopre Kate Bush. Running Up That Hill diventa virale. Nel giugno del 22 la canzone torna alla numero uno del Regno Unito, ma Kate Bush questa volta ha 63 anni e diventa di nuovo la donna più anziana a raggiungere il primo posto con una canzone scritta da lei stessa, la stessa donna che era stata la più giovane. Kate Bush quindi non ha mai seguito le regole, non ha mai chiesto il permesso, non ha mai smesso di fidarsi della propria visione. L'industria voleva compromessi, lei chiese fiducia e aveva ragione. E 49 anni dopo quel canto di fantasma continua a bussare. E forse, se ascoltiamo bene, la finestra non si è mai chiusa.

0: Landu gets lost in his office building.
1: Man, why does every floor look the same?
0: Boat U is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
1: Man, getting lost out here is the best.
0: And with Geico, Boat U can add 24/7 access to towing, too.
1: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
0: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.
2: Va ora in onda World Parade. L'unica classifica che si fa in due con Richard Shu.
3: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Welcome. Buon viaggio e benvenuti all'appuntamento con la nostra classifica ufficiale. Questa è la World Parade di luglio 2026. Insieme a Richard Shu, il vostro amico in musica. Cari amici di Radio Moto for Peace, l'emozione oggi è davvero indescrivibile. I motori cantano ormai gli ultimi chilometri di un'avventura pazzesca. La nostra missione umanitaria Mongolia 2026 si appresta infatti al suo termine. Il team sta per concludere questa ennesima missione ed il 16 luglio è previsto il grandioso rientro a Roma. Guardando la mappa stampata sulle fiancate dei mezzi, tra la polvere e i chilometri macinati si respirano 25 anni di storia che oggi si riflettono negli occhi dei nostri ragazzi che tra non molto appunto faranno rientro a casa. Come sempre misuriamo l'affetto del mondo attraverso i click e gli accessi al nostro sito ufficiale motoforpeace.it e anche in questa puntata la nostra World Parade New Hit vi riserverà alcune novità interessanti come ad esempio la canzone di maggior successo che quasi tutte le radio FM trasmettono sul territorio mongolo e credetemi, si tratta di una bella canzone che vi faremo scoprire tra poco più di mezz'ora. Insomma, la missione è nella sua volata finale, la musica è accesa e il cuore di Moto for Peace batte più forte che mai. Continuate a connettervi a motoforpeace.it per supportarci anche in questi ultimi chilometri. E adesso apriamo ufficialmente la nostra top 10. Scaldiamo l'atmosfera volando nel nord Europa per una pazzesca new entry. Alla posizione numero 10 entriamo diritti in Finlandia con il violino elettrico e l'energia rock di Linda Lampenius e Pete Parkkonen.
4: World Parade number 10. The number one song in Finland is Linda Lampenius ex Pete Parkkonen

0: E dalla Finlandia rimaniamo alti sul tabellone delle new entry, perché alla posizione numero 9 cambiamo decisamente emisfero. Scaldiamo i motori e voliamo diritti nel cuore pulsante del Sud America, atterrando nel calore e nel ritmo travolgente della Colombia. Al suo debutto assoluto in classifica, questo mese conquista la nona posizione la regina incontrastata di Medellin, un artista globale che sta facendo ballare l'intero pianeta in questa estate 2026. Alziamo il volume e prepariamoci a muoverci a tempo. Ecco Karol G con la sua nuovissima ed esplosiva hit, La Reina.
1: World Parade number 9. The number one song in Colombia is Karol G, La Reina.

0: Bienvenidos a la lista a nuestros amigos de Colombia. Sigan visitando la página web motoforpeace.it y sintonizando nuestra web radio.
1: Continuiamo a salire lungo la nostra top 10 e arriviamo alla posizione numero 8, dove troviamo un netto cambio di rotta. Questo mese perde quota e scivola in giù di ben 3 posizioni la modernissima Singapore. Ma prima di ascoltare la musica che arriva da lì, fermiamo un secondo i motori, perché questo è il momento più importante della nostra striscia quotidiana. È tempo di fare la differenza e devolvere il vostro 5 per 1000 a Moto for Peace. Per poter continuare a realizzare delle missioni umanitarie come quella di quest'anno in Mongolia, abbiamo bisogno del vostro supporto per continuare a far viaggiare la solidarietà. Allora, carta e penna alla mano, prendete nota del nostro codice fiscale 97287980581. Lo ripeto ancora una volta, scrivetelo bene: 97 28 79 80 581. Ricordatevi sempre che una vostra piccola semplice azione può rendere immensa la nostra missione nel mondo. E adesso, con il cuore sintonizzato sulle buone azioni, torniamo a ballare. Direttamente dall'ottava posizione della World Parade, ecco il sound di Singapore.
2: World Parade number 8. The number one song in Singapore is My Crabbit. 还有你我不知为何疯狂对你执着我们之间的故事还不多。

0: E le sorprese in questa classifica di luglio non finiscono mai. Tenetevi forte, perché alla posizione numero 7 esplode un'altra incredibile new entry. Questa volta accendiamo i riflettori su un fenomeno musicale globale e decolliamo dritti verso la Corea del Sud. Il K-pop si prende di prepotenza la settima posizione con un ritorno di grandissimo impatto nei trend asiatici. Preparatevi a fare un viaggio nelle sonorità pop più fresche, colorate e ritmate del momento. Direttamente da Seoul.
1: World Parade number 7. The number one song in South Korea is

0: Ma cosa sta succedendo oggi nella nostra classifica? È davvero un'edizione incredibile, cari amici di Radio Moto for Peace. C'è un vero e proprio terremoto musicale nella top 10, con un numero impressionante di nuovi paesi che stanno conquistando le posizioni più alte della nostra top 10 in questo mese di luglio 2026. E infatti tenetevi forte, perché anche alla posizione numero 6 esplode un'altra ennesima new entry. Mettiamo la freccia, cambiamo scenario e voliamo dritti nel profondo nord Europa, atterrando tra i trend più forti della Svezia. Al suo debutto assoluto in classifica troviamo una band che sta letteralmente dominando l'airplay scandinavo, con un ritmo pop travolgente, fresco e super radiofonico. Pronti a viaggiare, ma soprattutto ad ascoltare la novità svedese?
1: World Parade number 6. The number one song in Sweden is Bolaget, Det ligger något i luften.

0: Dopo aver girato mezza Europa e l'Asia tra una new entry e l'altra, a metà classifica è tempo di rientrare finalmente a casa. Sì, perché alla posizione numero 5 batte forte la nostra bandiera. Il nostro paese non solo tiene duro con l'ondata di successi internazionali, ma mette il turbo, guadagna ben 3 posizioni rispetto alla scorsa settimana e vola diritta al top 5. A guidare questa scalata c'è la voce sensuale, il ritmo avvolgente e l'eleganza di un'artista straordinaria che ci regala la colonna sonora perfetta per le nostre spensierate serate di luglio. Alziamo il volume e godiamoci questo viaggio. Alla numero 5 c'è Gaia con la sua strepitosa hit Bossa Nostra.
1: World Parade number 5. The number one song in Italy is Gaia Bossa Nostra.

0: Tutti i giorni sulla Radio Senza Frontiere World Parade, la nostra classifica basata sui visitatori di motoforpeace.it. Cocktail Magazine, il contenitore di notizie che noi abbiamo il coraggio di raccontare.
1: Cocktail Magazine.
0: Moto News, il meglio dalle due ruote. Diario di bordo, oltre 25 anni di racconti dei nostri viaggi in tutto il mondo.
2: Buongiorno.

0: 天。
1: E finalmente, cari amici di Radio Moto for Peace, entriamo sul podio, ma prima di svelare la posizione numero 3, dobbiamo dare la notizia bomba di questo mese di luglio. Tenetevi forte perché c'è un verdetto clamoroso. Dopo anni e anni di permanenza ininterrotta nella nostra top 10, crolla definitivamente e scompare dalla classifica la Francia. Un'uscita di scena storica che lascia tutti a bocca aperta. Chi invece non si muove di un millimetro e dimostra una forza d'acciaio è il paese sul terzo gradino del podio. Medaglia di bronzo al stabilissima per la Germania.
2: World Parade number 3. The number one song in Germany is Kitschklick Feet, Blumengarten and Sharon David, Gut Genug.

0: Ein Gruß an alle deutschsprachigen Freunde.
1: Radio Moto for Peace. Der Sender ohne Grenzen.
2: World Parade. L'unica classifica che si fa in due.
3: E siamo arrivati alla medaglia d'argento, il gradino più alto prima della vetta assoluta. Qui, cari amici di Radio Moto for Peace, troviamo una certezza granitica. Da lunghissimi mesi impassibile, glaciale e solidissima al secondo posto si conferma ancora una volta la Danimarca, un paese abbonato al secondo gradino del podio che continua a inseguire la medaglia d'oro senza mollare di un solo centimetro. E a mantenere i danesi così in alto c'è uno degli artisti più amati e talentuosi del Nord Europa, una garanzia di successo. Orecchie tese, ritmo nel sangue, una seconda posizione stabile nella nostra World Parade. Ecco Christopher.
4: World Parade number 2. The number one song in Denmark is Christopher, Ringer om natten.
5: Du

0: E siamo quasi giunti alla fine di questa top 10, ma prima un veloce riepilogo. Alla numero 10, prima nuova entrata per la Finlandia, ancora new entry anche al nono posto con la Colombia, tre posti in meno invece per Singapore che si ritrova così all'ottava posizione, mentre alla settima ritroviamo un'altra nuova entrata ed è quella della Corea del Sud. Alla sesta posizione ancora una new entry con la Svezia, piacevole ascesa per l'Italia che sale di 3 gradini e si ritrova a metà classifica, fa meglio la Cina però che con un'ascesa sempre di 3 posti si ritrova però al quarto posto e poi la roccaforte che non si sgretola mai con lo stand-by al terzo posto della Germania, al secondo della Danimarca e quindi regina si riconferma incontestabile anche per questo mese di luglio 2026 gli Stati Uniti d'America.
1: World Parade number one. The number one song in USA is Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

Si conclude così la nostra classifica, ma attenzione, adesso lasciamo spazio alla World Parade New Hit e questa volta con la canzone mongola di maggior successo attuale ed a seguire subito dopo quindi quella internazionale che sta spopolando soprattutto tra i giovani di quel paese e poi, come di consueto, le novità discografiche. A dopo!

0: conclude questa edizione di luglio 2026. Buona estate a tutti e alla prossima puntata da Recherchu. È tutto, ciao.
1: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
2: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
1: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
2: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
1: Grazie. Fai la differenza.
3: Radio Moto for Peace presenta Coming Soon Radio. Quotidiano di informazione cinematografica.
4: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
14: Da Steven Spielberg.
13: Non riesco a capire, sono persone.
14: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
13: Cosa vuoi fare?
15: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
16: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Mix by Recherchu.

0: Your package says delivered, but delivered where exactly? The hallway? The lobby? Your neighbor's apartment? Instead of playing detective with your deliveries, get a mailbox at the UPS store. We'll sign for your packages, text you when they arrive, and keep your deliveries low-key under lock and key. Get 3 months free mailbox services with a new annual agreement at the UPS store. For full details and to get your coupon, visit theupsstore.com/offer.
1: Landu gets lost in his office building.
2: Man, why does every floor look the same?
1: Boat U is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
2: Man, getting lost out here is the best.
1: And with Geico, Boat U can add 24/7 access to towing, too.
2: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
1: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.
3: Nel 2022, Moto4Peace realizza la missione Caminos d'Europa.
4: Attraverso
3: Italia, Slovenia, Repubblica Ceca, Austria, Germania, Belgio, Francia, Spagna e Portogallo.
4: Scopo della missione:
3: solidarietà e pace con una spedizione attraverso l'Europa, come cammino ideale delle città che hanno reso la storia nel percorso dei pellegrini diretti a Santiago de Compostela.
4: Diario di bordo del 2009.
5: Quaderno di bitacora del 2009.
6: Logbook. I 350 km che ci separano da Dakar non sono facili da percorrere. Sterrato, polvere, sabbia, camion, buche. Insomma, non ci facciamo mancare proprio nulla. Ci aspettavamo oltre 150 km con il fondo stradale in queste condizioni. E invece, visto che in Africa tutto può accadere, dopo soli 50 km riusciamo a guadagnare l'asfalto. È fatta. Aumentiamo la velocità di crociera e ci concediamo una breve sosta prima di entrare in città.
7: Finalmente stiamo arrivando alla nostra meta, Dakar.
8: Basta sterrato, solo strade asfaltate.
7: L'ultima tappa è stata la più dura.
8: Ormai ci siamo.
9: Passiamo adesso a 90 km da Dakar e penso che per massimo le 4 saremo in città.
6: E così sarà. Verso le 16 del 4 aprile raggiungiamo finalmente le porte di Dakar. La città è la più importante del Senegal. Stime ufficiali della fine del 2005 parlano di una popolazione di oltre 1 milione di abitanti. Si estende sulla parte meridionale della penisola di Capo Verde, sull'oceano Atlantico. Dakar è sede dell'Università del Senegal, di numerosi istituti di ricerca e di importanti istituzioni internazionali come l'UNESCO. Dal 1990 è sede della Biennale di Arte Africana Contemporanea di Dakar ed ospita la residenza di numerosi artisti. In breve, è oggi la principale città per l'arte senegalese.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te. Nel 2007, Moto for Peace realizza la missione Sudamericando, attraverso Venezuela, Colombia, Ecuador, Perù, Bolivia, Cile, Argentina.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore di 4 centri di attenzione integrale, assistenza per bambini in scuole pubbliche nella città di Quito, in Ecuador,

sigla del programma partiva sempre uguale. Poi c'era il fruscio del vinile, il rumore leggero di una puntina che cadeva sul disco e poi la mia voce bassa, quasi confidenziale. Bene, quest'oggi non parleremo di chi è rimasto famoso, parleremo di chi è rimasto vero. Fuori dalla radio la città aveva già spento quasi tutte le luci, restavano aperti solo i bar dei turnisti e le finestre di chi non riusciva a dormire. Era l'ora perfetta per certe canzoni, quelle che non cercano applausi ma compagnia. Era una notte, nello studio io tenevo tra le mani una copertina consumata. Sul bordo c'erano dei piccoli segni bianchi, le pieghe di chi l'aveva ascoltato tante volte. Era un disco di Mino Verniaghi.

E io sorrisi, come si sorride ai nomi che ormai non dice più nessuno. Sapete qual è la cosa strana? Che lui Sanremo l'aveva vinto pure, eppure oggi sembra sparito. Come certi cinema chiusi, certe cabine telefoniche, certi amori che esistono ancora solo perché ogni tanto qualcuno li sogna. Bene, feci partire il brano, o meglio, il mio regista fece partire il brano. La musica entrò nello studio senza fretta. Nessuna batteria arrogante, nessuna voce che chiedesse attenzione, solo quella malinconia elegante quasi trattenuta. Una canzone che sembrava chiedere permesso prima di sedersi accanto a te. Quindi abbassai il volume e la riascoltai con piacere e nostalgia. Il problema di Vernaghi forse fu questo: non voleva diventare ciò che il mercato pretendeva, mentre tutti correvano dietro alle canzoncine facili. Lui immaginava una musica diversa, più sofisticata, più elegante, più adulta forse. Bene, guardai oltre il vetro della regia, dietro c'era il tecnico, stava assorto nei suoi doveri, con lo sguardo perso da un'altra parte. Però anche lui alzò gli occhi per guardarmi e con lo sguardo di chi chiede: ma che cos'è questa musica? Lui ascoltava, ma si rendeva conto che non l'aveva vissuta come noi

Basta sentire Parigi addio. Dentro c'è qualcosa che oggi non esiste più. Una tristezza sottile, il coraggio di non urlare niente, di entrare piano. Io tra le tante cose che mi rievocava quel disco, pensai a mio padre. Mi ricordava la domenica mattina mentre preparava il caffè. Non cantava mai, restava zitto ad ascoltare. E allora lui non capiva perché gli sembravano canzoni troppo lente, troppo piene di silenzi. Insomma, il solito gap generazionale. Aprì il microfono. Certe canzoni non diventano mai popolari davvero perché non ti afferrano subito, ti abitano lentamente, come certi ricordi che sai già di non poter più riprendere. La voce di Vergnaghi sembrava arrivare da molto lontano, come da una stanza rimasta chiusa per anni, eppure era ancora viva, più viva di tante hit perfette nate per durare un'estate. Il telefono della radio lampeggiò, lessi un messaggio velocissimamente in silenzio tra me e me e sorrisi. Diceva: non conosco questa canzone, adesso però mi sta facendo compagnia. E aprendo il microfono dissi: è così che sopravvivono gli artisti dimenticati, non nelle classifiche, ma nelle notti di qualcuno.

0: Radio Moto for Peace presenta Coming Soon Radio. Quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
1: Hai scritto un film di mostri?
4: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
11: Da Steven Spielberg.
10: Non riesco a capire, sono persone.
11: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
10: Cosa vuoi fare?
12: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
11: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
13: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Attenzione! Da questo momento e per alcuni minuti la programmazione contemporanea di Radio Moto for Peace si arresta per dare spazio alla rubrica Radio Tanto Tempo Fa.
15: Radio Tanto Tempo Fa.
14: Un mix di trasmissioni del passato e di leggende radiofoniche che oggi non esistono più, riprodotti in esclusiva qui ed in qualità HD. Now.
16: Il était une fois une jolie princesse qui...
17: Hey, mais c'est nul ton histoire là!
16: Ben, qu'est-ce que tu veux alors? Je sais pas moi.
17: Je veux
18: Radio Sud Italie.
14: Mais c'est pas vrai, c'est pas possible. Anche questa mattina sfogliavo il giornale e come al solito ho letto: è aumentata la benzina. Sapete cosa vi dico? Non me ne frega niente, tanto continuerò a mettere le solite 10 euro. Buongiorno, salut à tous, c'est Richard Chu, ton DJ préféré, pour toi qui ti conosco.

E ricordo ancora 2 anni fa, quando in giro per la Francia, naturalmente in sella alla mia inseparabile motocicletta, ascoltavo questa canzone interpretata all'epoca dalla 15enne smaliziata Lise. E subito pensai che avrebbe potuto ottenere consensi anche da noi in Italia, e difatti ci ho azzeccato anche stavolta, seppur con 2 anni di ritardo, così è stato. E addirittura è diventato un tormentone, Moi Lolita, Alizé, su Radio Show Italique. Prossimi interpreti invece arrivano dal Belgio, esattamente da Bruxelles, mesdames et messieurs, Overphonic.

Jackie Kane, la nuova canzone degli Ubersonic. Bene, siamo in primavera ed è tempo di accoppiamenti. E se ci state già provando o avete comunque intenzione di farlo con il fine di procreare, ho per voi due notizie interessanti. La prima è riferita alla gravidanza a rischio. Infatti, lavorare durante lo stato interessante aumenterebbe il rischio di complicazioni. Lo sostengono degli scienziati irlandesi che, a seguito di alcune ricerche, hanno appurato un aumento considerevole della pressione. Se invece il vostro obiettivo è avere un figlio maschio, attenti a questa notizia, non dovete assolutamente fumare. Scienziati giapponesi e danesi sospettano che lo sperma del cromosoma Y, responsabile del sesso maschile, sia più suscettibile agli effetti del tabacco rispetto al cromosoma X, causa del sesso femminile. Ma sapete una cosa? Sigarette, ricerche, teorie. Sono convinto che sia una cosa puramente casuale.

0: assolutamente casuale la scelta di questa canzone di Edoardo Bennato su Radio Show Italy, e con lui abbiamo consumato il primo intervento ordinario. Il dessert ed il caffè, come al solito, sul mio conto, ed è per questo che ci conto. Ciao, a domani. Avete ascoltato la rubrica Radio Tanto Tempo Fa.
1: The best songs on the radio.
0: Canzoni, voci e jingles del passato in esclusiva qui su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere ed in questo caso senza tempo.

0: Nel 2014 Moto4Peace realizza la missione Medici in Moto in Nepal, attraverso Austria, Repubblica Ceca, Polonia, Bielorussia, Russia, Kazakistan, Kirghizistan, Cina, Tibet, Nepal.
1: Scopo della missione:
0: donazione di 10 motociclette equipaggiate per il pronto soccorso ai medici del distretto

0: Lendu listens to waiting room music at the dentist.
1: It's like nitrous oxide for the ears.
0: Boatu is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
1: Like reggae?
0: Sure.
1: Or a sea shanty?
0: If that's your thing.
1: Or pirate metal.
0: This boat trip is going to be interesting.
2: Don't you love it? Oh, it's so good!
0: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
3: Il paesaggio non regala particolari emozioni. Tutto piatto e desolato. I chilometri volano via e così, malgrado sia stata la tappa più lunga del viaggio, alle 18 entriamo in città. A Detroit, la città dell'automobile, siamo ospiti di una grande realtà italiana esportata all'estero. La Fiat Chrysler Automobile. Il mattino seguente è il 25 aprile 2016. In Italia una data importantissima, l'anniversario della liberazione. Decidiamo di festeggiarlo anche se ci troviamo a 7.400 km di distanza. E così, con le uniformi indossate per questa particolare ricorrenza, visitiamo uno dei gioielli industriali per cui il nostro paese è orgoglioso. Lo stabilimento Fiat Chrysler di Detroit. Gli eventi e gli appuntamenti di questo lungo viaggio, partito dalla città di Panama, che si concluderà a New York, si susseguono uno dietro l'altro con tempi serrati che non lasciano spazio a distrazioni di nessun genere.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Behind, dietro le storie della musica.
2: Ci sono artisti che nascono con un talento evidente e poi ci sono quelli che, oltre al talento, costruiscono una carriera fatta di scelte coraggiose, cambi di rotta e continua ricerca musicale. Bene, John Mayer appartiene decisamente a questa seconda categoria.

Nato a Bridgeport nel Connecticut, Mayer nasce ascoltando Steve Ray Vaughan, Eric Clapton, Jimi Hendrix e proprio guardando un concerto in TV che decide di prendere in mano una chitarra e da lì non la lascerà mai più. Dopo un periodo di studi a Berklee College of Music, che abbandona presto, si trasferisce ad Atlanta, dove inizia a suonare nei locali e a farsi notare per una combinazione piuttosto rara. Grandi doti tecniche alla chitarra e una scrittura pop immediata, emotiva ed accessibile. Il primo vero punto di svolta arriva nel 2001 con l'album Room from Squares, un debutto che colpisce nel segno, melodie radiofoniche, testi intimi, una voce riconoscibile. Mayer diventa quindi rapidamente uno dei nuovi volti del pop rock americano dei primi anni 2000.

anni dopo pubblica Heavier Things, che conferma il successo commerciale ma mostra anche un artista in evoluzione. Dietro le canzoni romantiche si intravedono già la voglia di andare oltre la semplice etichetta di cantautore da classifica, e infatti il vero cambio di passo arriva nel 2006 con Continuum.

Per molti fan e critici è questo il suo capolavoro. Qui Mayer abbraccia apertamente il blues, il soul, mettendo la chitarra al centro del progetto. I brani diventano più maturi, più sound, più caldi e la sua identità artistica finalmente completa. Non solo pop star, ma musica a tutto tondo. Questo periodo gli vale anche importanti riconoscimenti, inclusi diversi Grammy Awards, che certificano il suo passaggio da idolo radiofonico ad artista rispettato.

Meyer non è mai stato uno che resta fermo. Negli anni successivi sperimenta, collabora con grandi nomi del blues e forma anche la John Meyer Trio, progetto più ruvido e orientato all'improvvisazione. Parallelamente continua a pubblicare dischi solisti, esplorando territori sempre diversi.

Un altro momento chiave arriva nel 2012 con Born and Raised. Qui il suono si fa più folk, più country, le atmosfere diventano più intime e riflessive. È insomma un John Mayer diverso, più introspettivo, che racconta la crescita personale, le fragilità e il rapporto complicato con la fama.

questo periodo affronta anche seri problemi alle corde vocali che lo costringono a fermarsi per un po'. Un'esperienza difficile che però segna profondamente la sua scrittura e il suo approccio alla musica. Quando torna lo farà con maggior consapevolezza e una nuova serenità musicale.

Negli ultimi anni John Mayer continua a muoversi tra album solisti, tour mondiali e collaborazioni prestigiose, dimostrando una cosa molto chiara: non ha mai smesso di studiare la musica, di mettersi in discussione o di cercare nuove strade. Oggi John Mayer è considerato uno dei chitarristi più influenti della sua generazione, un artista capace di riempire stadi con ballate pop e la sera dopo salire su un palco blues club con una Stratocaster e improvvisare per 10 minuti. Forse è proprio questo il segreto della sua carriera: non scegliere mai una sola identità. Cantautore romantico, chitarrista blues, autore introspettivo, performer carismatico, John Mayer è tutte queste cose insieme, ed è per questo che a più di 20 anni dal suo debutto continua a parlare a pubblici diversi, attraversando generazioni e generi musicali, restando sempre riconoscibile ma mai prevedibile. Questa era la storia di John Mayer e quella di un musicista che ha trasformato il talento in un viaggio e ogni album in una nuova tappa.

0: Diario di bordo del 2011.
1: Quaderno de bitácora 2011.
2: 2011 logbook.
3: Lasciamo la città di Wuling con il termometro che segna 42 gradi centigradi con punte di 45. Troviamo un po' di refrigerio solo quando percorriamo dei tunnel. Beviamo di continuo e le soste si susseguono frequenti, malgrado la nostra prima tappa sia solo di 240 chilometri. Ogni chilometro ci sembra una conquista.
4: È da morire. Io penso che una temperatura così neanche in Sudan l'abbiamo vissuta.
5: Se il calore che è?
6: Molto, molto, molto calore.
4: Qui se la temperatura comincia ad essere sempre questa, se è sempre questa, bisogna rivedere gli orari di partenza, perché qui siamo veramente al limite della resistenza fisica. È pazzesco, perché il termometro della moto non scende sotto i 40, ma l'umidità è una cosa veramente folle.
3: Il gruppo si comporta bene. Apre la colonna Dino e la chiude Pasqualino. Poi il mezzo di appoggio con i nostri bagagli personali e tutto quello che può servire durante il viaggio. Da Wuling, a pochi chilometri dal mare, ci dirigiamo verso Ibu, percorrendo lunghissime superstrade che collegano tra loro i molti centri abitati che attraversiamo. Già dai primi chilometri prendiamo atto che avremo un secondo nemico, oltre al caldo, con il quale convivere durante il viaggio. E sarà ben più pericoloso del primo: gli automobilisti cinesi. La circolazione è fuori controllo. La guida contromano è la pratica più usuale, ma non mancano improvvise inversioni di marcia e dure lotte, quasi un corpo a corpo, nell'attraversamento degli incroci. Velocità di crociera 90 km orari. Massimo rispetto della distanza di sicurezza e mai distrarsi dalla guida. La prima notte la passiamo a Ibu e al mattino saliamo in moto alla volta di Shangrao. I chilometri non sono molti, 250, anche se per noi, a causa del caldo e del traffico, la tappa sembra interminabile. Presa confidenza con i mezzi e la strada, cominciamo a guardarci intorno e non riconosciamo la Cina della missione di Moto for Peace del 2002. Sono passati 9 anni da allora. Molte cose nel paese sono cambiate e le regioni che attraversiamo sono sensibilmente diverse. Gli ampi spazi e la natura prepotente e selvaggia del Gobi e del Qinghai sono ben diversi dagli spazi che percorriamo in queste prime tappe del nostro viaggio. L'attenzione alla guida resta massima, ma purtroppo non basta quando il fondo stradale è coperto da una larga scia di gasolio che finisce proprio sotto le ruote di Francesco. Impossibile evitare la caduta e in pochi secondi Francesco è a terra. Per fortuna niente di rotto, solo un grande spavento per tutti e qualche strappo sulla tuta. La moto ha qualche danno sulla fiancata destra, immediatamente riparato dai meccanici al nostro seguito, che ci garantiscono un'assistenza continua e parti di ricambio sempre a disposizione del team.
7: Radio Moto for Peace. Contatti senza frontiere.
8: Ciao, sono Francesca da Merano e anch'io ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: Va ora in onda Moto News, un programma di Marco Veronese.
1: Quali sono gli accessori utili per un viaggio in moto? Saranno diversi gli interventi che Marco ci proporrà al riguardo su Moto News.
2: Sì, Richard, comfort e sicurezza, ma anche praticità, sono elementi essenziali nella vita di tutti i giorni per un motociclista e quindi figuriamoci quando si realizzano missioni come le nostre, in cui si passa dal caldo estremo del Sudan al freddo intenso del Tibet e dell'Himalaya, ma anche dalle piogge alle nevicate, dalla sabbia al fango, tutti elementi della natura che bisogna pur contrastare in qualche modo. Mi piace ricordare che per farlo c'è un'azienda che nel 2010 era nascente e si chiamava OJ Metropolitane e che oggi si chiama OJ World, che per almeno un decennio è stata completamente al nostro fianco, progettando e migliorando sempre di più le nostre tute, e che grazie alla raccolta dei nostri feedback a fine missioni sono diventate sempre più performanti. Un miglioramento costante nel tempo che ne hanno determinato oggi un marchio italiano senza alcun dubbio di qualità. Marchio che continua a collaborare con noi e per questo li ringraziamo. Anche la più conosciuta dainese ha collaborato con noi, con Moto4Peace. Guanti e paraschiena, ad esempio, hanno garantito la nostra sicurezza, così come ha fatto anche la TCX con i suoi incredibili stivali da moto.
3: Su Radio Moto4Peace, c'est le moment des grands succès d'Afrique, speciale Africans, i grandi successi africani.

0: Musica che emoziona, note che raccontano. Questa è la tua selezione Slow, il suono del cuore.
1: Music that moves, notes that tell. This is your slow selection, the sound of the heart.
2: De la musique qui émeut, des notes qui racontent. Voici votre sélection slow, le son du cœur.

0: sono Elisabetta e anch'io da Bardello Varese ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Nel 2007 Moto for Peace realizza la missione Sudamericando attraverso Venezuela, Colombia, Ecuador, Perù, Bolivia, Cile, Argentina.
2: Scopo della missione:
1: raccolta fondi a favore di 4 centri di attenzione integrale, assistenza per bambini in scuole pubbliche nella città di Quito in Ecuador.
3: Si parla spesso di diritti, quando vengono conquistati, riconosciuti o negati. Ma come consumatore, sai quali sono i tuoi? L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ti tutela rispetto a pubblicità ingannevole, pratiche commerciali scorrette e clausole vessatorie. Per comunicare una violazione, registrati su agcm.it. Far valere i tuoi diritti è un tuo diritto. Conviene saperlo. Informati su convienesaperlo.it. Campagna a cura di Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e Ministero dello Sviluppo Economico. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: You are listening to Radio Moto for Peace, a non-profit web radio. Link to the Moto for Peace Association, registered as a third sector entity of the Italian Republic. The association and this web radio do not profit but donate. They have been engaged in organizing humanitarian missions around the world since 2001.
1: Sulle radio FM non te le propongono quasi mai, ma sono bellissime perché sono le più belle e significative colonne sonore del nostro tempo.
5: Spazio, ultima frontiera. Questi sono i viaggi della nave stellare
6: Enterprise, nella sua missione diretta
5: all'esplorazione di strani nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita
7: e di nuove civiltà,
8: per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima.
1: Speciale colonne sonore. È solo qui, a rotazione, su Radio Moto for Peace.
9: State ascoltando Radio Moto for Peace, una web radio no profit, collegata all'associazione Moto for Peace, iscritta come ente terzo settore della Repubblica Italiana. L'associazione e questa web radio non lucrano, ma donano. Dal 2001 si impegnano ad organizzare missioni umanitarie in tutto il mondo.
10: L'ambiente è una risorsa da proteggere. Non disperdiamo la plastica in mare e sulle spiagge. È un gesto semplice, ma importante. Proteggiamo la vita del mare. Proteggiamo la nostra vita. Segui la campagna di sensibilizzazione ambientale e tutte le azioni con l'hashtag PlasticFreeGC sul sito minambiente.it e guardiacostiera.gov.it. Iniziativa a cura del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Comando Generale Guardia Costiera, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
12: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

C'è un ragazzo inglese, anni 80, basso a tracolla e faccia da studente modello. Si chiama Fatboy Slim, anche se all'epoca nessuno lo conosce con quel nome. Per tutti è soltanto Norman

Gli House Martins erano una band alternativa, testi intelligenti, armonie vocali quasi gospel. Vanno in televisione, scalano le classifiche, sembrano il ritratto perfetto dell'Inghilterra indie degli anni Ottanta. Ma mentre il pubblico canta i loro ritornelli, Norman ha un segreto. Di notte non sogna le chitarre, sogna bassi potenti, breakbeat, campionatori, hip hop americano, dance music. Sogna gente che salta sudata sotto le casse di un club. Eppure c'è un problema, nella sua testa continua a girare una domanda. Chi prenderà mai sul serio un bassista indie bianco che vuol fare il DJ? Così, quando gli House Martins si sciolgono, Norman non si presenta subito al mondo per quello che è davvero. Si nasconde dietro a un nome, poi a un altro ancora. Diventa Beats International e all'improvviso tira fuori Dub Be Good To Me, una hit gigantesca che invade radio e club, ma non basta ancora.

Ogni volta una identità diversa, ogni volta un pezzo nuovo di sé, come se Norman Cook stesse cercando il coraggio di uscire davvero allo scoperto. Finché arriva il 1996 e lì succede qualcosa. Norman smette di nascondersi, smette di chiedersi cosa penseranno gli altri. Prende tutto quello che ama, rock, funk, hip hop, groove sporchi, simple folly, e lo mette dentro un unico personaggio. Un personaggio esagerato, ironico, gigantesco. Nasce Fatboy Slim e da quel momento non è più il bassista timido degli anni Ottanta. Diventa il re del big beat, quello che trasforma gli stadi in rave giganteschi, quello che fa ballare il mondo intero. E la cosa più bella è che dopo mille maschere, mille pseudonimi e mille paure, Norman Cook trova finalmente il coraggio di fare una cosa sola: essere se stesso.

0: Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto for Peace. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.
1: Paese che vai, regole che trovi. Se viaggi in moto in Spagna, l'utilizzo del casco è obbligatorio solo per i motocicli di cilindrata superiore ai 125 cm3 e non esiste obbligo di altro abbigliamento protettivo.

0: Diario di bordo del 2018.
1: Quaderno de bitacora 2018. 2018
2: logbook. Ben trovati, sono Richard e questo è lo speciale Anonimi della Fede che potete seguire qui su Radio Moto for Peace tutti i giorni in diversi orari, ma anche in podcast sul sito motoforpeace.it oppure sulla sezione audio della nostra app. Da ieri il team si trova a Città del Capo e si gode questa ultima parte della missione umanitaria, che verrà comunque ricordata come una delle più toste, quindi ben venga questo momento di spensieratezza per il team che se la gode appunto a Città del Capo, dove ritroviamo il capo spedizione Bernardo Leipore, che balla anche lui per strada, vero?
3: Ciao Richard, ecco, ci troviamo adesso a Waterfront in pieno centro qua al capo e come senti c'è musica dal vivo, qui c'è sempre musica dal vivo, qui ballano tutti. Questa mattina abbiamo sbrigato le formalità doganali in attesa di caricare i container domani e niente, questo viaggio è proprio terminato. Quindi vorrei cogliere l'occasione di ringraziare tutte le persone che ci hanno seguito, tutte le persone che hanno dedicato il loro tempo a guardare le nostre foto, a leggere il diario di bordo e a darci testimonianza di affetto e di solidarietà per la missione che abbiamo compiuto. E vorrei cogliere anche l'occasione di ringraziare Ogei Atmosfere Metropolitane che ci ha fornito l'abbigliamento che è stato utilizzato in questa lunga missione durata 60 giorni e vorrei fare i complimenti perché appunto l'abbigliamento di quest'anno è di un gradino e forse di più superiore a quello che abbiamo utilizzato negli anni passati. Noi, come sai benissimo, siamo passati dallo zero ai 40 gradi e beh, abbiamo avuto la possibilità di viaggiare sempre nel massimo comfort e questo non è poco in viaggi così impegnativi. Un caro abbraccio, a presto!
2: Bene, saranno contenti i nostri fedelissimi che davvero vi hanno seguito con grande attenzione e anche con apprensione ed affetto e vi hanno seguito da quel lontano 19 aprile. Grazie davvero a tutti quanti. Buone operazioni di dogana allora, che speriamo non siano difficili, soprattutto senza troppi intoppi e sorprese. Anzi, a proposito di dogane e delle pratiche che avete già fatto stamattina, vi propongo di ascoltare il poliziotto belga Bert, che addirittura ormai se la parla in italiano. Sentite.
4: Buongiorno a tutti. Le spese locali per imbarcare le moto e furgone sono 45.000 rand U, prende anche dollari, ma è più caro, 3.500 dollari.
2: E bravo Bert!
4: Grazie.
2: Allora buon soggiorno a tutti voi a Cape Town, in questa bellissima città della Repubblica Sudafricana, dove ci ritorneremo con una nuova edizione di speciale Anonimi della Fede. Da Richard è tutto.
5: Radio Motor for Peace. The Radio Without Frontiers.
6: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
7: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
6: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
7: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
6: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
7: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
6: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.

0: Radio Moto for Peace. Contatti senza frontiere. Radio Moto for Peace. La radio senza frontiere.
1: The time has come for soundtracks on Radio Moto for Peace.
2: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto for Peace.

0: listening to the best radio station on the planet.
1: Attenzione! Da questo momento e per alcuni minuti, la programmazione contemporanea di Radio Moto for Peace si arresta per dare spazio alla rubrica Radio Tanto Tempo Fa, un mix di trasmissioni del passato e di leggende radiofoniche che oggi non esistono più, riprodotti in esclusiva qui ed in qualità HD.
0: And now!
2: Tutte le sere e durante la notte, in esclusiva su Radio Moto for Peace, Radio Tanto Tempo Fa. Riascoltiamo le canzoni, le voci ed i jingles della mitica Radio Luxembourg.

0: Avete ascoltato la rubrica Radio Tanto Tempo Fa in questa edizione. Radio Luxembourg, qui su Radio Moto for Peace.
1: Music in the mix with your favorite DJ.
0: Tutto ciò che conoscete già, ma in un modo diverso. Questa è Maxi Megamix. The Power in the Mix.

0: Nel 2016 Moto for Peace realizza Las Misiones. Attraverso Panama, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Belize, Messico, Stati Uniti e Canada.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi in favore di un orfanotrofio in Bolivia e di 5 centri medici in Tegucigalpa, Honduras.
2: Cocktail Magazine. Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.

Se vi piacciono il groove, il funk, il soul e quel jazz moderno che ti fa muovere la testa anche senza accorgertene, allora il nome che stiamo per raccontare oggi vi suonerà familiare. Electro Deluxe.

La loro storia inizia in Francia alla fine degli anni 90, in un periodo in cui il jazz europeo cerca nuovi linguaggi. Un gruppo di musicisti decide di mescolare tradizione e modernità. Non vogliono fare solo jazz da club, vogliono farlo ballare. Nasce così il progetto Electro Deluxe. Tra i fondatori troviamo il tastierista e compositore Gael Cadu, insieme ai musicisti provenienti da jazz, dal funk. Poco dopo entra nella band la voce che diventerà il marchio di fabbrica del gruppo, il cantante americano James Copley, con il suo timbro potente, caldo e profondamente soul. Ed è proprio con Copley che la band trova la propria identità definitiva.

Nei primi anni 2000 pubblicano i loro primi lavori e iniziano a farsi conoscere nel circuito jazz europeo. Il loro suono è già chiarissimo, groove funk, arrangiamenti jazz, energia da concerto e una produzione moderna. Uno dei dischi che segna la svolta è Play, uscito nel 2010. Con questo album gli Electro Deluxe cominciano a uscire definitivamente dai confini del jazz più tradizionale. Il suono diventa più soul, più funk, più diretto. Il pubblico cresce e i concerti si moltiplicano. Ed è proprio dal vivo che la band dimostra tutta la propria forza. Gli Electro Deluxe non sono un gruppo da ascoltare soltanto seduti. Sul palco diventano una macchina ritmica incredibile, fiati esplosivi, groove serrato e la voce di Coldplay che guida tutto.

Negli anni successivi arrivano altri album importanti come Circle del 2016, un lavoro che consolida definitivamente il loro stile. Qui il funk incontra il soul contemporaneo con arrangiamenti sofisticati ma sempre accessibili. È la formula che rende il gruppo unico. Musicisti di altissimo livello jazz che però suonano con l'impatto di una band funk. La loro reputazione live cresce rapidamente. Gli Electro Deluxe iniziano a suonare nei grandi festival internazionali, dal jazz europeo fino ai palchi sempre più grandi, conquistando anche pubblico che normalmente non ascolta jazz.

E poi arriva un altro disco molto importante, Apollo, pubblicato nel 2019. Un album che guarda chiaramente alla grande tradizione soul americana, da Marvin Gaye a Stevie Wonder, la Motown soprattutto, ma tutto filtrato da una produzione moderna e da una sensibilità europea. Il risultato è un sound elegante, potente e incredibilmente groove. Gli Electro Deluxe quindi diventano così una delle band più riconoscibili del nuovo jazz soul europeo.

La loro musica dimostra quindi che il jazz può essere contemporaneo, popolare e soprattutto fisico, una musica che si ascolta ma che si vive anche con il corpo. E nel 2024 arriva un altro capitolo della loro storia, Next, un disco che conferma ancora una volta la loro capacità di evolversi senza perdere l'identità. I groove sono ancora più profondi, la produzione più moderna, ma lo spirito resta lo stesso, energia soul e libertà jazz. Oggi gli Electro Deluxe sono considerati una delle realtà più solide della scena europea, una band capace di unire generazioni diverse di ascoltatori, dagli amanti del jazz più tradizionale ai fan del funk, fino a chi semplicemente vuole lasciarsi solamente trascinare da una grande band. E forse è proprio questo il loro segreto, la loro longevità: non inseguire le mode, ma costruire disco dopo disco, concerto dopo concerto, un suono riconoscibile, potente, autentico. Se non li avete ancora visti dal vivo, il consiglio è semplice: fatelo, perché gli Electro Deluxe non sono soltanto un gruppo da ascoltare, sono una band da vivere, come dicevamo. E adesso alzate il volume.

0: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo e di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne i retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
1: Behind! Dietro le storie della musica.
2: Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: Diario di bordo del 2007.
1: Quaderno de bitácora 2007.
2: 2007 logbook.
3: Puerto Cabello, Caracas, San Cristobal, San Antonio e Bogotà. Queste le prime tappe lungo la carrettera panamericana percorsa dagli uomini di Moto for Peace. Un continente da riscoprire e ancora 14.000 chilometri da percorrere lungo la strada che unisce l'Alaska con il Cile e l'Argentina. Una missione da portare a termine nella città di Quito, con la partecipazione di Moto for Peace al progetto EduQuito. Le ore passano veloci. Un bambino si improvvisa giornalista. Non è facile trovare le parole per rispondere.
4: Perché vengo per acá?
5: Siamo di qua perché...
4: Mi vieron aiutar.
5: No, aiutar no. Tu te puoi aiutar da solo. Noi ti indichiamo che molta gente è contenta e ti vuole aiutare.
4: Di dove sei?
5: Italia. Però ci sono altri compañeros che vengono dalla Germania, Alemanna, Belgio, Norvegia, Spagna. Sono tutti pronti a aiutarvi, però dovete fare...
6: Siamo tutti pronti per aiutarvi.
5: Però noi vogliamo che voi siate bravi, voi studiate, e lasciate stare tutte le cose che vi fanno male.
3: La giornata è stata piena di emozioni, di momenti irripetibili che lasceranno un segno profondo nella nostra vita. Un ultimo saluto, il ringraziamento dei ragazzi e la foto di gruppo.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: il tuo weekend estivo è solo su Radio Moto for Peace.
1: Il tuo weekend estivo, yeah, è con Radio Moto for Peace.
0: Sì. La radio senza frontiere.
2: Radio Moto for Peace presenta
3: Coming Soon Radio.
2: Quotidiano di informazione cinematografica.
4: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi!
5: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe?
14: Da Steven Spielberg.
13: Non riesco a capire, sono persone.
14: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
13: Cosa vuoi fare?
15: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Now, Radio Motor for Peace pauses to give voice to Radio Tanto Tempo Fa. When the past returns to the present.
17: EL International, Jeff Graham, Mark Page,
18: you're sampling the best.
17: Peter Anthony, Tony Morell.

0: Nel 2003 Moto for Peace realizza il Tour dell'Unione Europea attraverso Francia, Spagna, Belgio, Olanda, Svizzera, Austria, Repubblica Ceca, Germania, Polonia e Danimarca.
1: Scopo della missione:
0: coinvolgere i colleghi delle polizie europee nel progetto Moto for Peace.
2: Diario di bordo del 2018.
3: Quaderno de bitácora 2018. 2018 logbook.
4: Nuovo appuntamento con gli anonimi della fede, bentrovati. Il 20 maggio di 8 anni fa il team di Moto for Peace si trovava al Cairo in Egitto, mentre oggi lascia alle spalle l'Angola e fa ingresso in Namibia per poi puntare verso lo Zimbabwe. E quindi la famosa battuta di Dino:
5: riusciranno i nostri eroi di Moto for Peace ad uscire fuori dall'Angola e continuare il loro viaggio?
4: Ma sì, perché il team ieri sera è giunto a oggi Giva a soli 20 km dal confine con la Namibia e finalmente le strade torneranno ad essere percorribili, almeno si spera. Ma sentiamo subito Bernardo Lepore. Ciao Dino.
6: Ciao Richard, eccoci, finalmente siamo a 20 km dal confine con la Namibia. Ci siamo fermati qui a Ondija perché comunque erano le 4 quando siamo arrivati. Se poi calcoli 3 ore minimo di frontiera e un'ora in più che troviamo dall'altra parte in Namibia, saremmo entrati con il buio. Quindi abbiamo preferito fermarci qui da Padre Nicasio nella missione di Ondija, più che altro a sistemare i mezzi, perché qui è un disastro. Abbiamo cerchioni piegati, parabrezza rotti, ci siamo persi un faro poi recuperato del furgone, perdono tutte e due acqua, insomma una Waterloo pazzesco. Comunque niente, da domani siamo in Namibia, le strade dovrebbero essere migliori.
4: Senti, invece come vanno le cose per Marco?
6: Marco non ha un minuto libero perché praticamente è sempre in officina o sotto il furgone o sotto una moto. Ieri ce la siamo vista brutta perché sia io che Celestina abbiamo preso due buche, io ho piegato, anche se non in maniera importante, entrambi i cerchioni, ho rotto il supporto del parabrezza, Celestino ne ha presa un'altra, ha piegato il cavalletto e ha avuto una botte forte sotto la coppa della moto. Insomma, è un problema qui. Queste strade sono veramente un problema.
4: Quindi da domani che succede per la missione?
6: Da domani, quindi, in Namibia cercheremo di arrivare rapidamente a Victoria Falls in modo da riprendere poi il nostro giro. In questo modo ci risulta tagliato fuori completamente lo Zambia. Ci dispiace molto perché ci tenevamo tutti a visitare questo paese meraviglioso. Avevamo già degli incontri fissati sia in ambasciata che con la Polizia Nazionale, ma purtroppo abbiamo dovuto rinunciare. Abbiamo dovuto rinunciare e che ti devo dire, sarà per un'altra volta, magari quando le strade verranno riparate. Comunque per il giro che ci rimane, quindi Zimbabwe e Botswana, ci hanno garantito una percorribilità sicuramente migliore e niente, quindi il giro continua. Abbiamo fatto forse più di 1000 km in più di quello che erano previsti, ma l'importante è terminare ed arrivare a Città del Capo come da programma. Un grande abbraccio, ciao ciao.
4: Ciao a te Dino e grazie per le informazioni, e speriamo che anche le operazioni di frontiera possano essere più veloci del solito. Beh, certo è che non raggiungerete mai Victoria Falls in Zimbabwe domani, perché ci sono ben 1200 km che vi separano, quindi suppongo che farete tappa o a Rundu oppure a Divundu. Comunque sia, noi vi informeremo, come sempre stiamo facendo, con le prossime edizioni di Anonimi della Fede. Da Richard è tutto, buona domenica.

0: special mega mix is with Paolo Filippi on Radio Moto 4Peace.
1: State weekend con Radio Moto 4Peace.
2: Corri, sgasa e vai, ma senza casco mai.
3: Con Radio Moto 4Peace la tua estate è diversa. Se ci ascolti una volta, non ci lascerai più. Siamo presenti su tutti i device, comprese le TV di ultima generazione.
4: Bonne écoute à tous les auditeurs de Radio Moto 4Peace.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Dietro il volto ironico, malinconico e amatissimo del cinema italiano c'era una voce che raccontava un'altra storia, quella di Francesco Nuti. Francesco nasce a Firenze nel 1955, artista istintivo, emotivo, completo. Prima ancora del successo cinematografico, la musica è una presenza costante. Chitarra, melodie, testi che mescolano romanticismo toscano e una sottile vena di inquietudine. È un talento che si intravede nei primi anni con i Giancattivi, ma che esploderà più chiaramente quando Francesco inizierà a camminare da solo. Negli anni 80 e 90 porta la sua musica dentro ai film, trasformandola in parte viva del racconto. Le sue interpretazioni canore non sono semplici intermezzi, ma confessioni intime, fragili, autentiche. Basti pensare a Sarà per te.

0: casa presto.
1: Canzone legata al film Stregati, che diventerà un piccolo inno sentimentale, o alla malinconica Ballerino, un brano che esprime la poesia goffa e tenerissima dei suoi personaggi, o sentimentale e dedicata come Giulia.

Quando canta, Nuti non interpreta, si espone. La sua voce, non tecnica ma profondamente emotiva, porta le crepe della vita vera. E forse è proprio questa imperfezione a renderlo unico. La musica rimarrà per Francesco una seconda pelle, anche nei momenti più difficili della sua carriera e della sua vita. Una dimensione dove rifugiarsi, dove ritrovare se stesso, dove continuare a raccontare ciò che con le parole da solo non bastano a dire. Dietro l'attore, il regista, il poeta malinconico del nostro cinema italiano, c'era un uomo che cantava, e in quella voce lieve e imperfetta c'era tutto Francesco Nuti, anche quando nel suo personaggio comico riusciva a farci ridere con canzoni leggere come questa.

macellaia, t'ho visto sull'aia, oh tutta nuda, oh nuda e cruda, cara budella, laggiù nella maiella.

0: Va ora in onda Moto News.
1: Moto News.
0: Tutto sulle moto, l'abbigliamento, l'equipaggiamento e la preparazione prevista per affrontare viaggi.
2: Con Marco Veronese su Radio Moto 4Peace.
3: Adesso spazio a Moto News con Marco Veronese.
4: Oggi ci focalizziamo su un elemento importante e vitale dei nostri mezzi, le batterie. La batteria della moto o dello scooter può finire KO a causa del freddo. Esistono quattro tipi di batterie: classiche, al gel, sigillate e al litio. Le batterie classiche sono le meno delicate, ma offrono meno potenza per la messa in moto e necessitano di controlli ogni 2-3 mesi per evitare che il livello dell'acido scenda troppo. Le batterie al gel sono leggere e compatte, ma delicate e costano tanto. Le batterie sigillate non hanno bisogno di essere controllate, ma sono delicate e difficili da recuperare. Le batterie al litio sono leggere e compatte, ma sensibili al calore e costose. Se la batteria non tiene più la carica, va cambiata, come vi dicevo poco fa. Per evitare che la batteria vada a KO con il freddo, è importante seguire alcune precauzioni, come evitare di lasciare la moto inutilizzata per lungo tempo in condizioni di freddo intenso, mantenere la batteria sempre ben carica utilizzando un mantenitore di carica se necessario, evitare di usare la moto con batteria scarica o a metà carica, evitare di utilizzare il blocco del manubrio o altri dispositivi che possono scaricare la batteria, evitare di utilizzare accessori che consumano molta energia, come ad esempio il riscaldamento o un navigatore, quando la batteria è già scarica o a metà carica. Per mantenere al meglio la batteria della moto si consiglia di seguire questi consigli. Utilizzare un mantenitore di carica per mantenere la batteria carica quando la moto non viene utilizzata per lungo tempo. Evitare di utilizzare la moto con la batteria scarica o a metà carica, in quanto ciò può danneggiare la batteria. Pulire regolarmente la batteria e i suoi terminali con un panno umido per rimuovere la ruggine e altri residui, quali anche residui di acido. Se la moto non viene utilizzata per un lungo periodo, conservare la batteria in un luogo caldo per evitare che si scarichi.
0: Le abbiamo selezionate con attenzione e scelte per voi. Va ora in onda solo le più belle.

0: in onda War Parade, l'unica classifica che si fa in due con Richard Shu.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Welcome. Buon viaggio e benvenuti all'appuntamento con la nostra classifica ufficiale. Questa è la World Parade di luglio 2026. Insieme a Richard Shu, il vostro amico in musica. Cari amici di Radio Moto for Peace, l'emozione oggi è davvero indescrivibile. I motori cantano ormai gli ultimi chilometri di un'avventura pazzesca. La nostra missione umanitaria Mongolia 2026 si appresta infatti al suo termine. Il team sta per concludere questa ennesima missione ed il 16 luglio è previsto il grandioso rientro a Roma. Guardando la mappa stampata sulle fiancate dei mezzi, tra la polvere e i chilometri macinati si